musica grande. Radio Alta. Radio Alta, musica grande.

Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Night Shift. Radio Alta, musica grande. Night Shift.

la musica grande.

0: la musica grande. Alta Play
1: Today. Nuovi suoni. Torna Patti Pravo con La Viaggiatrice You, il nuovo singolo che anticipa il suo prossimo album in uscita nel 2026. Un brano elegante e notturno, scritto per lei da autori della nuova scena italiana e prodotto dalla stessa Patti, insieme a un team di giovani producer, pubblicato da Warner Music Italy, unisce archi, sintetizzatori e una voce magnetica che racconta un viaggio interiore. Per nuovi suoni su Radio Alta, Patti Pravo, La Viaggiatrice Io.

0: Radio Alta, la musica grande.
1: Radio Alta, Alta Classic.
0: Musica senza tempo.

0: la musica grande.
1: Radio Alta, Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Torna Beck, uno degli artisti più innovativi della scena alternativa americana, capace di passare dal folk più intimo all'elettronica più visionaria. Il nuovo singolo, Ride Lonesome, segna un ritorno al suo lato più acustico e malinconico, con atmosfere che richiamano Sea Change e Morning Phase. Prodotto dallo stesso Beck, il brano racconta solitudine, resilienza e la forza di attraversare i momenti difficili con una scrittura essenziale e profondamente emotiva. Per nuovi suoni su Radio Alta, Beck, Ride Lonesome.

0: Radio Alta.
1: Sono le 7:01.
0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday, anni 70.
2: Alta.

Le emozioni e i ricordi degli anni 90. You're unbelievable. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 90.

of the groove.

0: musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
0: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
1: Questo è Facchi Camini e Stufe.
0: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
1: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
0: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
2: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
3: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
4: Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo, in via Broseta 115 e su loretocarni.it.

Lei è Taylor Swift e questo è I Knew It, I Knew You, il nuovo brano scritto per la colonna sonora di Toy Story 5. Una ballata country prodotta insieme a Jack Antonoff e legata al suo ultimo progetto discografico, The Life of a Showgirl. Nel brano tornano chitarre acustiche, armonica e lo storytelling che l'ha resa unica. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Taylor Swift, I Knew It, I Knew It.

0: Radio Alta. Radio Alta. Spot, spot. Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo, in via Broseta 115 e su loretocarni.it.
1: Devi ridipingere casa o l'ufficio? Cerchi precisione e zero stress? Scegli l'imbianchino di Bergamo. Per privati e aziende siamo disponibili 7 giorni su 7. E quest'estate non ci fermiamo. Siamo aperti tutto agosto. Tinteggiature perfette e massima affidabilità. L'imbianchino di Bergamo è il nome che devi assolutamente avere nella tua agenda. Chiama il 327-166-2399. Segna questo contatto. Per la tua casa o azienda, scegli l'imbianchino di Bergamo.
2: Pratiche, colorate, robuste, leggere e scontate! Alla Casa della Borsa è iniziata la promo estate! Sconti dal 20 al 50% su pelletteria e valigeria delle migliori marche. Non ti resta che scegliere! Casa della Borsa, a Bergamo in via Borgo Palazzo 30 e su casadellaborsa.it.
0: Radio Alta, la musica grande.
3: Radio Alta.
0: Alta Play Yesterday, gli anni 80.

0: Radio Alta. Spot, spot.
1: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
2: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
1: Questo è Facchi Camini e Stufe.
2: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
1: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
2: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
3: Da Tanghetti, affari perfetti.
4: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra è ancora tempo di saldi estivi. Non lasciarti scappare gli ultimi giorni dei saldi estivi Tanghetti Salotti, con sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino, tutti all'insegna della qualità.

0: Chieve, Cassano d'Adda, Castel Mella e Desenzano sul Garda.
1: La musica grande.
2: Radio Alta.
1: Radio Alta.
2: Alta Play.
3: Gianna Nannini sorprende con America Inc., featuring Marrakesh, nuova versione del suo storico successo del 1979. Il brano, prodotto dalla stessa Gianna insieme ad Hardast, ricanta America a due voci e anticipa il progetto celebrativo Gianna Gold, dedicato ai 50 anni di carriera. La cover, completamente rivisitata, mostra la Statua della Libertà sciolta, simbolo del sogno americano che si squaglia. America Inc. è il primo capitolo del nuovo percorso discografico di Gianna. Per nuovi suoni su Radio Alta, Gianna Nannini, America Inc.

0: Radio Alta, Radio Alta. La musica grande, la musica grande. Radio
1: Alta. Alta Play Yesterday, gli anni 90. Se vuoi, chiamiamo adesso.

0: musica grande. Radio Alta. Spot, spot. Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it. Loreto Carni, passione, dedizione e maestria nella nostra arte. Ogni giorno selezioniamo il meglio per offrirti una varietà unica di carni fresche, salumi pregiati e gastronomia pronta. Tutto preparato con massima cura. Riscopri un mondo di sapori autentici. Ogni prodotto è un tributo alla passione per la buona tavola. Loreto Carni, il punto vendita più ricercato di Bergamo. In via Broseta 115 e su loretocarni.it.
1: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
2: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castel Mella e Desenzano sul Garda.
0: Radio Alta, la

0: Bonjour, pardon.
1: Merci, il nuovo singolo di Céline Dion, scritto insieme alla scena pop francese, con Icar e il produttore Renaud Rébillot. Il brano, già in radio e in digitale, arriva accompagnato da un lyric video e segna un passo importante nel percorso artistico dell'artista, grazie a una produzione elegante e internazionale. Per nuovi suoni su Radio Alta, Céline Dion, Bonjour, Pardon, Merci.
2: Si l'on ne prend que la couleur que la lumière lui donne, quand la vie m'habille de noir, eh bien moi je lui pardonne.

0: il tepore di un caldo che ti entra dentro.
1: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
0: Questo è Facchi Camini e Stufe.
1: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
0: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
1: In via Balduzzi 11 a Clusone, 0346 22116, www.facchicamini.it.
2: Trasforma la tua vecchia vasca in una nuova doccia. Da Barbati Bagno sconti fino al 50%. A Brembate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
3: Da Tanghetti, affari perfetti.
4: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, è ancora tempo di saldi estivi. Non lasciarti scappare gli ultimi giorni dei saldi estivi Tanghetti Salotti, con sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. Affrettatevi, i saldi estivi Tanghetti Salotti vanno a Ruba, nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
3: Da Tanghetti, affari perfetti.
5: Radio Alta, la musica grande.
6: Radio Alta.
5: Alta Play Yesterday, gli anni Ottanta.
7: Alta Play Yesterday.

0: esclusivista delle resistenti scarpe antinfortunistica U-Power. Tutto per il giardino, con la garanzia che solo un rivenditore autorizzato EFCO può offrirti. Fair Color, a Villa Dalmè, in via Sigismondi 54, 035 54 11 87.
1: La musica grande, Radio Alta.
2: Lola Young, una delle voci più intense e autentiche della nuova scena soul britannica. Il nuovo singolo, From Down Here, nasce da una sessione improvvisa con James Blake, che firma produzione e arrangiamenti insieme a Dom Maker e Jamila Jamil. È un brano intimo, minimale, costruito sulla sua voce graffiata. Parla di nostalgia, perdita e rinascita, segnando l'inizio di un capitolo artistico più vulnerabile e sincero. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Lola Young, From Down Here.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Radio Alta.
1: Sono le 9:01.
0: Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
2: Incidente a Zogno all'ingresso della variante, poco distante dal confine con Sedrina. Ad avere la peggio un ciclista 44enne trasportato in ospedale in gravi condizioni dopo lo scontro con un camion. Sul posto sono intervenute un'ambulanza e un'auto medica in attesa dell'elisoccorso, che ha poi trasportato l'uomo in codice rosso al Papa Giovanni di Bergamo. La variante è stata chiusa per permettere i rilievi della polizia stradale, con i carabinieri intervenuti per regolare

0: rallentare la viabilità. La galleria è stata poi riaperta intorno a mezzogiorno. Qualche disagio alla circolazione per chi viaggiava in direzione dell'alta valle Brembana. Il traffico è stato deviato verso l'abitato di Zogno. E sempre per la cronaca, una donna di 47 anni è rimasta seriamente ferita nel pomeriggio dopo essere caduta da cavallo durante una sessione di allenamento nell'impianto sportivo di Via Sombreno a Val Brembo. L'allarme è scattato intorno alle 14. La 47enne, un'istruttrice residente a Credaro, sarebbe stata disarcionata dal cavallo durante l'allenamento. Al momento della caduta, fortunatamente indossava il caschetto protettivo. Sul posto i soccorsi. Le condizioni della donna sono apparse serie ed è stato disposto il trasferimento urgenza all'ospedale di Bergamo, allertati anche il 112 di Zogno e l'ATS di Bergamo. Restano da chiarire nel dettaglio le modalità di questo incidente. Entrano nel vivo i festeggiamenti per l'anniversario dell'apparizione in Borgo Santa Caterina. Dopo le cerimonie religiose, quest'oggi in particolare dedicato ai fragili e ai malati, questa sera è il momento molto atteso della cena sul sagrato del santuario. Ci colleghiamo allora con Alessandro Invernici, che è presidente del comitato organizzatore. Buonasera Alessandro.
1: Sì, è così, fervono i preparativi, vedete alle spalle le lunghe tavolate che compongono questa cena in piazza nel Borgo d'Oro. Borgo Santa Caterina è pronta questa sera ad accogliere quasi 400 persone, già da giorni i posti erano esauriti per una cena all'aperto, una cena conviviale, un modo per ritrovarsi. C'è chi giungerà appositamente anche da fuori città, chi è emigrato del borgo torna appositamente per una festa che non è solo un patrimonio di questo quartiere, ma è un patrimonio dell'intera città. Sarà una cena con un menù ovviamente tradizionale che ci ricorda come allora le osterie proprio del borgo, lungo il borgo, offrivano proprio nei giorni della festa piatti tipici. È un modo come un altro per poter avviare appunto questo triduo che vedrà domani, vigilia della festa dell'apparizione, i vespri nel pomeriggio, la sera la messa celebrata dal vicario generale, da Monsignor Davide Perucchi, e alle 20:30 con il suono festoso della banda ci avvicineremo al Parco Goisis, all'estivo, all'area messa a disposizione dalla società Quercia, e soprattutto grazie ad Atalanta Bergamasca Calcio alle 21 il cielo di Bergamo si illuminerà con i fuochi della vigilia dell'apparizione. Uno spettacolo ininterrotto di circa mezz'ora che regalerà gioie e soprattutto emozioni ai più piccoli, e che verrà appunto questo spettacolo anche quest'anno garantito con grandi misure di sicurezza, con tanto di commissione che si è riunita, insomma, quindi diciamo che ci sono tutti i presupposti per poter fare festa attorno alla Madonna Addolorata, che celebreremo poi solennemente il 18 agosto con anche la presenza del Vescovo di Bergamo e Monsignor Francesco Beschi alla messa delle 17:30, peraltro trasmessa in diretta sul sito dell'Eco di Bergamo, e poi alle 20:30 la solenne processione nel borgo.
0: Lavori sul ponte San Michele tra Calusco e Paderno. Dal 17, quindi da domani, e sino al 30 agosto sarà sospesa la circolazione ferroviaria sulla linea Milano-Ponte San Pietro per consentire interventi di consolidamento e monitoraggio della struttura. Attivati bus sostitutivi tra le stazioni interessate, mentre il traffico stradale resterà regolarmente aperto e operativo sul viadotto. Sentiamo Lorenzo Magoni.
2: Nuovi lavori sul ponte San Michele tra Calusco e Paderno. Da lunedì 17 al 30 agosto sarà sospesa la circolazione ferroviaria per consentire un intervento infrastrutturale già programmato sul viadotto, che resterà invece aperto al traffico stradale. Lo stop interesserà la linea R14 Milano-Ponte San Pietro, nel tratto tra le stazioni di Calusco e Paderno. La scelta della seconda metà di agosto è legata alla volontà di limitare i disagi ai pendolari, sfruttando un periodo caratterizzato dalla chiusura delle scuole e dalla riduzione delle attività lavorative. Per chi dovrà comunque utilizzare il trasporto pubblico, saranno predisposti bus sostitutivi tra Paderno, Robbiate e Calusco, con a Calusco l'interscambio con i collegamenti diretti a Bergamo. Durante i lavori il traffico stradale continuerà invece a scorrere regolarmente su San Michele. L'assenza dei treni consentirà di evitare le temporanee interruzioni della circolazione che normalmente si verificano al passaggio dei convogli. Nel dettaglio, RFI interverrà su una travata del ponte con opere di consolidamento dell'impalcato e l'implementazione del sistema di monitoraggio e di rilievo del degrado strutturale. Un intervento concentrato in 2 settimane per proseguire la manutenzione di uno dei collegamenti strategici sull'Adda, garantendo nel frattempo la continuità del traffico stradale tra Calusco e Paderno.
3: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
4: Maxi formato extra risparmio. Solo da Iperal. Dal 19 agosto al 2 settembre la convenienza è extra large. Un esempio? 6 gelati classici Magnum Algida, confezione da 450 grammi, a soli 3,99 euro. Offerte valide dal 19 agosto al 2 settembre.
5: Stanco di vedere i tuoi serramenti in legno scoloriti o scrostati dalle intemperie e dal sole? Chiama la Dottor Legno allo 035 69 11 50. Da più di 10 anni siamo specializzati nel recupero e nel restauro di tutti i serramenti in legno, compresa l'installazione di doppi vetri. Utilizziamo solo vernici all'acqua e al ritiro e alla consegna ci pensiamo noi. www.dottorlegno.it. Ci trovi a Curno in via Enrico Fermi 19. Dottor Legno. Il tempo passa, Dottor Legno resta.
6: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
7: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castel Mella e Desenzano sul Garda.
3: Radio Alta, la musica grande.
8: Radio Alta.
3: Alta Play Yesterday, anni 70.

0: La musica grande.
1: Il cantautore canadese dalla voce potente che ha conquistato il mondo con Runaway to Mars e A Little Bit Happy, un successo di Radio Alta. Il nuovo singolo Time Machine segna l'inizio di una nuova fase artistica, un crescendo pop rock emozionale. Un brano che parla di rimorsi, notti insonni e del desiderio universale di tornare indietro per riscrivere il passato, trasformando la nostalgia in forza. Per nuovi suoni su Radio Alta, Talk, Time Machine.

0: La musica grande. Radio Alta. Radio Alta. Spot. Pasticceria Roncalli. Dal 1999, laboratorio di pasticceria e forno per il pane, con prodotti naturali, di alta qualità, per sfornare pasticcini, torte, pane, pizze calde e molto appetitose.
1: Moderna ed elegante caffetteria per gustare tutti i prodotti appena sfornati, di giorno e di notte.
0: Pasticceria Roncalli, a Ponte San Pietro, nella zona industriale, nel complesso Marconi, sopra le poste centrali.
1: A Mapello, in via Bravi 6.
0: www.pasticceriaroncalli.it.
2: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
3: Lo sai invece chi resta? Conad.
4: Via via.
3: Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
2: Lunedì e martedì punti doppi.
3: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
2: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
3: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
2: Conad, tutto agosto con te.
3: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
5: Il nostro posto speciale, da Franco Seriate, il mio ristorante di famiglia dal 1979. Pesce e carne indimenticabili, funghi e pizza poi sono tra le loro specialità. Prenotate allo 035 29 81 48. Da Franco Seriate, in via Basse 1. Il gusto che ci unisce.
6: Radio Alta, il radiogiornale.
7: Buongiorno da Piera Achille Dolfini. Scade oggi l'ultimatum, la tregua tra gli Stati Uniti di Donald Trump e l'Iran, una tregua siglata ad Islamabad. Previste ancora tensioni su quel che riguarda lo stretto di Hormuz, mentre i Pasdaran aprono un canale con gli Stati Uniti. Tensione anche in Medio Oriente, dove resta alta la tensione con Israele che torna a bombardare il Libano. Hezbollah però tende una mano e dice di voler arrivare al disarmo di Gaza. E ieri all'Angelus, nuovo accorato appello per la pace di Papa Leone, che nel suo discorso a Castel Gandolfo ha ricordato anche gli imminenti giochi del Mediterraneo. Ascoltiamo il pontefice.
8: Rinnovo il mio appello affinché cessino le ripetute violenze contro la popolazione civile palestinese in Cisgiordania. E chiedo con urgenza alla comunità internazionale di fare in modo che progredisca la soluzione a due stati per una pace giusta e duratura. Questa settimana avranno inizio i giochi del Mediterraneo, che si svolgeranno a Taranto e si coinvolgeranno diversi paesi di Africa, Asia ed Europa che appartengono all'area mediterranea. Auguro che tale evento sportivo sia una profezia di pace e di fratellanza tra i popoli di questa regione e del mondo intero.
7: Tensione anche in Asia, perché in Corea del Sud iniziano oggi e continueranno fino al 27 di agosto le operazioni congiunte di Stati Uniti e Seul. Alla vigilia dell'inizio delle operazioni, con un post sul suo social Truth, il presidente Trump ha però fatto sapere che le operazioni verranno pian piano smantellate e diminuite per i costi troppo alti. Lo sport, l'Italia chiude gli europei di atletica di Birmingham in testa al medagliere. Ieri c'è stata l'oro di Larissa Iapichino nel salto in lungo, ma soprattutto l'oro nella 4x400 maschile, con gli azzurri che hanno battuto i padroni di casa. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday, gli anni '80.

0: Radio Alta. La musica grande. Spot, spot.
1: Da Aurobica Pesca sbarcano le offerte. Ogni giorno il pescato migliore e tanti prodotti di gastronomia, salumi, carne e latticini. Per la pausa pranzo o la cena in famiglia e con gli amici. Qualità garantita da Aurobica Pesca al miglior prezzo. Vieni a trovarci a Bergamo in via Bianzana e via 4 Novembre. A Treviglio in via Terni. A Clusone in via Gusmini. A Capriate in via Giovanni XXIII. A Stezzano in via Santuario. Aurobica Pesca. Fresco e gastronomia d'eccellenza dal 1965.
2: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
3: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
4: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
0: Radio Alta. Radio Alta. Radio Alta. La musica grande.
5: Alta.
6: Arrivano gli Stanley Simmons, il duo formato da Evan Stanley e Nick Simmons, figli di due icone dei Kiss, ma con un suono completamente diverso, un folk rock moderno, intimo e pieno di armonie. Dal loro album d'esordio Dancing While the World is Ending, in uscita il 28 agosto 2026 e prodotto da Rob Cavallo, ascoltiamo Temporary Love, la prima canzone che i due abbiano mai scritto insieme. Una ballad acustica che parla di amore fragile, nostalgia e legami che restano anche quando sembrano destinati a svanire. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Stanley Simmons, Tempo.

0: Radio Alta. Sono le 10. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Incidente a Zogno all'ingresso della variante, poco distante dal confine con Sedrina, ad avere la peggio un ciclista 44enne trasportato in ospedale in gravi condizioni dopo lo scontro con un camion. Sul posto sono intervenute un'ambulanza e un'auto medica in attesa dell'elisoccorso, che ha poi trasportato l'uomo in codice rosso al Papa Giovanni di Bergamo. La variante è stata chiusa per permettere i rilievi della polizia stradale, con i carabinieri intervenuti per regolare la viabilità. La galleria è stata poi riaperta intorno a mezzogiorno. Qualche disagio alla circolazione per chi viaggiava in direzione dell'alta valle Brembana. Il traffico è stato deviato verso l'abitato di Zognoli. E sempre per la cronaca, una donna di 47 anni è rimasta seriamente ferita nel pomeriggio dopo essere caduta da cavallo durante una sessione di allenamento nell'impianto sportivo di Via Sombreno a Val Brembo. L'allarme è scattato intorno alle 14. La 47enne, un'istruttrice residente a Credaro, sarebbe stata disarcionata dal cavallo durante l'allenamento. Al momento della caduta, fortunatamente indossava il caschetto protettivo. Sul posto i soccorsi, le condizioni della donna sono apparse serie ed è stato disposto il trasferimento d'urgenza all'ospedale di Bergamo, allertati anche il 112 di Zogno e l'ATS di Bergamo. Restano da chiarire nel dettaglio le modalità di questo incidente. Entrano nel vivo i festeggiamenti per l'anniversario dell'apparizione in Borgo Santa Caterina. Dopo le cerimonie religiose, quest'oggi in particolare dedicato ai fragili e ai malati, questa sera è il momento molto atteso della cena sul sagrato del santuario. Ci colleghiamo allora

0: con Alessandro Invernici, che è presidente del comitato organizzatore. Buonasera Alessandro.
1: Sì, è così, fervono i preparativi, vedete alle spalle le lunghe tavolate che compongono questa cena in piazza nel Borgo d'Oro. Borgo Santa Caterina è pronta questa sera ad accogliere quasi 400 persone, già da giorni i posti erano esauriti per una cena all'aperto, una cena conviviale, un modo per ritrovarsi. C'è chi giungerà appositamente anche da fuori città, chi è migrato del borgo e torna appositamente per una festa che non è solo un patrimonio di questo quartiere, ma è un patrimonio dell'intera città. Sarà una cena con un menù ovviamente tradizionale che ci ricorda come allora le osterie proprio del borgo, lungo il borgo, offrivano proprio nei giorni della festa piatti tipici. È un modo come un altro per poter avviare appunto questo triduo che vedrà domani, vigilia della festa dell'apparizione, i vespri nel pomeriggio, la sera la messa celebrata dal vicario generale, da Monsignor Davide Perucchi, e alle 20:30 con il suono festoso della banda ci avvicineremo al Parco Goisis, all'estivo, all'area messa a disposizione dalla società Quercia, e soprattutto grazie ad Atalanta Bergamasca Calcio alle 21 il cielo di Bergamo si illuminerà con i fuochi della vigilia dell'apparizione. Uno spettacolo ininterrotto di circa mezz'ora che regalerà gioie e soprattutto emozioni ai più piccoli, e che verrà appunto questo spettacolo anche quest'anno garantito con grandi misure di sicurezza, con tanto di commissione che si è riunita, insomma, quindi diciamo che ci sono tutti i presupposti per poter fare festa attorno alla Madonna Addolorata, che celebreremo poi solennemente il 18 agosto con anche la presenza del Vescovo di Bergamo e Monsignor Francesco Beschi alla messa delle 17:30, peraltro trasmessa in diretta sul sito dell'Eco di Bergamo, e poi alle 20:30 la solenne processione nel borgo.
0: Lavori sul ponte San Michele tra Calusco e Paderno dal 17, quindi da domani, e sino al 30 agosto sarà sospesa la circolazione ferroviaria sulla linea Milano-Ponte San Pietro per consentire interventi di consolidamento e monitoraggio della struttura. Attivati bus sostitutivi tra le stazioni interessate, mentre il traffico stradale resterà regolarmente aperto e operativo sul viadotto. Sentiamo Lorenzo Magoni.
2: Nuovi lavori sul ponte San Michele tra Calusco e Paderno. Da lunedì 17 al 30 agosto sarà sospesa la circolazione ferroviaria per consentire un intervento infrastrutturale già programmato sul viadotto, che resterà invece aperto al traffico stradale. Lo stop interesserà la linea R14 Milano-Ponte San Pietro, nel tratto tra le stazioni di Calusco e Paderno. La scelta della seconda metà di agosto è legata alla volontà di limitare i disagi ai pendolari, sfruttando un periodo caratterizzato dalla chiusura delle scuole e dalla riduzione delle attività lavorative. Per chi dovrà comunque utilizzare il trasporto pubblico, saranno predisposti bus sostitutivi tra Paderno, Robbiate e Calusco, con a Calusco l'interscambio con i collegamenti diretti a Bergamo. Durante i lavori il traffico stradale continuerà invece a scorrere regolarmente su San Michele. L'assenza dei treni consentirà di evitare le temporanee interruzioni della circolazione che normalmente si verificano al passaggio dei convogli. Nel dettaglio, RFI interverrà su una travata del ponte con opere di consolidamento dell'impalcato e l'implementazione del sistema di monitoraggio e di rilievo del degrado strutturale. Un intervento concentrato in 2 settimane per proseguire la manutenzione di uno dei collegamenti strategici sull'Adda, garantendo nel frattempo la continuità del traffico stradale tra Calusco e Paderno.
3: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
4: Maxi formato extra risparmio, solo da Iperal. Dal 19 agosto al 2 settembre la convenienza è extra large. Un esempio? 6 gelati classici Magnum Algida, confezione da 450 grammi, a soli 3,99 euro. Offerte valide dal 19 agosto al 2 settembre.
5: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
4: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
6: Sub accumulatori, energia al 100%. Tutta la forza delle migliori batterie per auto, motocicli, autocarri, nautica e camper. Batterie industriali per lavapavimenti, carrelli elevatori e antifurti. Al tuo servizio per impianti solari, pile ricaricabili e sistemi cordless. Approfitta del montaggio gratuito. Scegli Sub accumulatori. A Bergamo in via Grumello 49C e su subaccumulatori.it. 035 25 24 73.
7: La musica grande. La musica grande. Radio Alta. La musica grande.
8: Radio Alta.
7: Alta Play Yesterday.

Emma Nolde vince la targa Tenco per miglior canzone singola con Quello che deve essere sarà, pubblicata da Carosello Records. Un brano lucido e potente, scritto ispirandosi a un'immagine di Chandra Livia Candiani, dove la semplicità diventa forza e la voce della cantautrice attraversa i 20 anni con rara profondità. Il riconoscimento arriva nel pieno del tour estivo, che include anche la tappa internazionale allo Siget Festival e la data finale del 30 settembre alla Santeria Toscana di Milano. Per Nuovi Suoni su Radio Alta, Emma Nolde, Quello che deve

0: Radio Alta, la musica grande. Spot, spot. Proteggi famiglia, casa e lavoro con i sistemi di sicurezza FGS Impianti. Antifurto e allarmi, antincendio e videosorveglianza. Manutenzione sempre conveniente, comoda ed affidabile. FGSimpianti.it. Contatta il servizio clienti 035 53 441. Per la sicurezza, punta in alto.
1: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
2: Lo sai invece chi resta? Conad.
3: Via via.
2: Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
1: Lunedì e martedì punti doppi.
2: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
1: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
2: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
1: Conad, tutto agosto con te.
2: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
0: Radio Alta, il radiogiornale.
4: Buongiorno da Pier Achille Dolfini. La tensione in Medio Oriente, scade oggi la tregua tra Stati Uniti ed Iran siglata ad Islamabad, sempre bacio di ferro su Hormuz, con il presidente americano Trump che avverte lo dichiarerò territorio statunitense. Intanto gli Ayatollah mettono una taglia per chi cattura o uccide soldati americani. E non scende la tensione anche sull'altro fronte medio orientale, con nuovi raid Israele e Libano contro Hezbollah. Almeno 11 i morti. Hamas chiede al Board of Peace di mettere alle strette Tel Aviv. Intanto il gruppo armato, dopo l'incontro in Egitto del suo leader con l'inviato del presidente americano Kushner, conferma l'impegno sul disarmo a Gaza. Nuovo accorato appello per la pace in Medio Oriente. Ieri all'Angelus Papa Leone da Castel Gandolfo ha ricordato anche gli imminenti giochi del Mediterraneo di Taranto. Ascoltiamo il pontefice.
5: Rinnovo il mio appello affinché cessino le ripetute violenze contro la popolazione civile palestinese in Cisgiordania e chiedo con urgenza alla comunità internazionale di fare in modo che progredisca la soluzione a due stati per una pace giusta e duratura. Questa settimana avranno inizio i giochi del Mediterraneo, che si svolgeranno a Taranto e si coinvolgeranno diversi paesi di Africa, Asia ed Europa che appartengono all'area mediterranea. Auguro che tale evento sportivo sia una profezia di pace e di fratellanza tra i popoli di questa regione e del mondo intero.
4: Tensione anche in Asia, dove Corea del Sud e Stati Uniti hanno dato il via alle esercitazioni congiunte estive fino al 27 agosto, operazioni e multidominio finalizzate a potenziare la prontezza e la capacità degli alleati attraverso la simulazione di minacce realistiche. Ma Trump su Truth annuncia una diminuzione delle manovre, sono costose e inviano un segnale inappropriato ed ostile alla Corea del Nord. Lo sport, l'Italia trionfa agli europei di atletica di Birmingham chiudendo le gare in testa al medagliere oro per la rissa Iapichino nel salto in lungo, soprattutto per la staffetta 4x400 maschile con Edoardo Scotti, Luca Sito, Mohamed Suadassi e Lorenzo Benati che hanno battuto gli inglesi padroni di casa. Trionfi anche nel nuoto agli europei di Parigi con Simona Quadarella che fa tris con l'oro nei 400 stile libero dopo gli 800 e 1500. Il caso Ranucci, la difesa di Walter Lavitola chiede ai PM un nuovo interrogatorio per precisare le dichiarazioni considerate fumose dal GIP che ha negato gli arresti domiciliari all'uomo che ha confessato di essere il mandante dell'attentato al giornalista Rai. Improvvisa ondata di maltempo ieri al nord, specie in Lombardia, dove Alecco, un ventenne di origine africana, è morto dopo essere caduto nel lago ed essere stato risucchiato dalle onde. Inutili i soccorsi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

Saturday in 2000. Suona adesso. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 2000.

0: musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Stanco di vedere i tuoi serramenti in legno scoloriti o scrostati dalle intemperie e dal sole? Chiama la Dottor Legno allo 035 69 11 50. Da più di 10 anni siamo specializzati nel recupero e nel restauro di tutti i serramenti in legno, compresa l'installazione di doppi vetri. Utilizziamo solo vernici all'acqua e al ritiro e alla consegna ci pensiamo noi. www.dottorlegno.it. Ci trovi a Curno in via Enrico Fermi 19. Dottor Legno. Il tempo passa, dottor Legno resta.
2: Dimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 5 punti vendita.

Chaka Khan torna con Boogies in My Soul, singolo pubblicato il 19 giugno 2026 e arricchito dalla collaborazione speciale con Snoop Dogg. Il brano anticipa il 13° album della cantante, Chuckzilla, in uscita in autunno. Realizzato per Earth Song Records, il pezzo fonde sonorità funk, house e dance con una produzione di altissimo livello. Per nuovi suoni su Radio Alta, Chuck

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Alta Play Today. La musica.

0: Radio Alta. Sono le 11. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Incidente a Zogno all'ingresso della variante, poco distante dal confine con Sedrina. Ad avere la peggio un ciclista 44enne trasportato in ospedale in gravi condizioni dopo lo scontro con un camion. Sul posto sono intervenute un'ambulanza e un'auto medica in attesa dell'elisoccorso, che ha poi trasportato l'uomo in codice rosso al Papa Giovanni di Bergamo. La variante è stata chiusa per permettere i rilievi della polizia stradale, con i carabinieri intervenuti per regolare la viabilità. La galleria è stata poi riaperta intorno a mezzogiorno. Qualche disagio alla circolazione per chi viaggiava in direzione dell'Alta Valle Brembana. Il traffico è stato deviato verso l'abitato di Zogno. E sempre per la cronaca, una donna di 47 anni è rimasta seriamente ferita nel pomeriggio dopo essere caduta da cavallo durante una sessione di allenamento nell'impianto sportivo di Via Sombreno a Valbrembo. L'allarme è scattato intorno alle 14. La 47enne, un'istruttrice residente a Credaro, sarebbe stata disarcionata dal cavallo durante l'allenamento. Al momento della caduta, fortunatamente indossava il caschetto protettivo. Sul posto i soccorsi, le condizioni della donna sono apparse serie ed è stato disposto il trasferimento d'urgenza all'ospedale di Bergamo, allertati anche il 112 di Zogno e l'ATS di Bergamo. Restano da chiarire nel dettaglio le modalità di questo incidente. Entrano nel vivo i festeggiamenti per l'anniversario dell'apparizione in Borgo Santa Caterina. Dopo le cerimonie religiose, quest'oggi in particolare dedicato ai fragili e ai malati, questa sera è il momento molto atteso della cena sul sagrato del santuario. Ci colleghiamo allora con Alessandro Invernici, che è presidente del comitato organizzatore. Buonasera Alessandro.
2: Sì, è così, fervono i preparativi, vedete alle spalle le lunghe tavolate che compongono questa cena in piazza nel Borgo d'Oro. Borgo Santa Caterina è pronta questa sera ad accogliere quasi 400 persone, già da giorni i posti erano esauriti per una cena all'aperto, una cena conviviale, un modo per ritrovarsi. C'è chi giungerà appositamente anche da fuori città, chi è migrato del borgo e torna appositamente per una festa che non è solo un patrimonio di questo quartiere, ma è un patrimonio dell'intera città. Sarà una cena con un menù ovviamente tradizionale che ci ricorda come allora le osterie proprio del borgo, lungo il borgo, offrivano proprio nei giorni della festa piatti tipici. È un modo

0: come un altro, per poter avviare appunto questo triduo che vedrà domani, vigilia della festa dell'apparizione, i vespri, nel pomeriggio, la sera, la messa è celebrata dal vicario generale, da Monsignor Davide Perucchi, e alle 20:30 con il suono festoso della banda ci avvicineremo al Parco Goisis, all'estivo, all'area messa a disposizione dalla società Quercia, e soprattutto grazie ad Atalanta Bergamasca Calcio alle 21 il cielo di Bergamo si illuminerà con i fuochi della vigilia dell'apparizione. È uno spettacolo ininterrotto di circa mezz'ora che regalerà gioie e soprattutto emozioni ai più piccoli, e che verrà appunto questo spettacolo anche quest'anno garantito con grandi misure di sicurezza, con tanto di commissione che si è riunita, insomma, quindi diciamo che ci sono tutti i presupposti per poter fare festa attorno alla Madonna Addolorata, che celebreremo poi solennemente il 18 agosto con anche la presenza del Vescovo di Bergamo e Monsignor Francesco Beschi alla messa delle 17:30, peraltro trasmessa in diretta sul sito dell'Eco di Bergamo, e poi alle 20:30 la solenne processione nel borgo.
1: Lavori sul ponte San Michele tra Calusco e Paderno dal 17, quindi da domani, e sino al 30 agosto sarà sospesa la circolazione ferroviaria sulla linea Milano-Ponte San Pietro per consentire interventi di consolidamento e monitoraggio della struttura. Attivati bus sostitutivi tra le stazioni interessate, mentre il traffico stradale resterà regolarmente aperto e operativo sul viadotto. Sentiamo Lorenzo Magoni.
2: Nuovi lavori sul ponte San Michele tra Calusco e Paderno. Da lunedì 17 al 30 agosto sarà sospesa la circolazione ferroviaria per consentire un intervento infrastrutturale già programmato sul viadotto, che resterà invece aperto al traffico stradale. Lo stop interesserà la linea R14 Milano-Ponte San Pietro, nel tratto tra le stazioni di Calusco e Paderno. La scelta della seconda metà di agosto è legata alla volontà di limitare i disagi ai pendolari, sfruttando un periodo caratterizzato dalla chiusura delle scuole e dalla riduzione delle attività lavorative. Per chi dovrà comunque utilizzare il trasporto pubblico, saranno predisposti bus sostitutivi tra Paderno, Robbiate e Calusco, con a Calusco l'interscambio con i collegamenti diretti a Bergamo. Durante i lavori il traffico stradale continuerà invece a scorrere regolarmente sul San Michele. L'assenza dei treni consentirà di evitare le temporanee interruzioni della circolazione che normalmente si verificano al passaggio dei convogli. Nel dettaglio, RFI interverrà su una travata del ponte con opere di consolidamento dell'impalcato e l'implementazione del sistema di monitoraggio e di rilievo del degrado strutturale. Un intervento concentrato in 2 settimane per proseguire la manutenzione di uno dei collegamenti strategici sull'Adda, garantendo nel frattempo la continuità del traffico stradale tra Calusco e Paderno.
3: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot. Nuova vita al tuo bagno, con tante soluzioni e stili dei mobili su misura di Barbati Bagno. Passa a trovarci a Brebate Sotto, Bergamo, e Cremosano Crema.
4: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
5: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castel Mella e Desenzano sul Garda.
3: Radio Alta. La musica grande. Radio.

0: La musica grande degli anni 70.
1: È la musica, musica ribelle.
0: Alta Fly Yesterday. Questo è un successo degli anni 70.

0: feel it right away.
1: La musica grande. La musica grande. Radio Alta.
2: Alta Play Today. Nuovi suoni.
3: Benson Boone apre un nuovo capitolo con The Time of My Life. Un brano pop che racconta quel momento sospeso in cui la vita accelera ma il cuore resta indietro. Pubblicato per Warner Records, il singolo porta la firma dello stesso Boone. Per nuovi suoni su Radio Alta, Benson Boone, The Time of My Life.

0: Hotspot.
1: Maxi formato extra risparmio, solo da Iperal. Dal 19 agosto al 2 settembre la convenienza è extra large. Un esempio? 6 gelati classici Magnum Algida, confezione da 450 grammi, a soli 3,99 euro. Offerte valide dal 19 agosto al 2 settembre.
2: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
3: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
4: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
5: Lo sai invece chi resta? Conad.
6: Via via.
5: Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
4: Lunedì e martedì punti doppi.
5: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
4: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
5: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
4: Conad, tutto agosto con te.
5: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
7: Radio Alta, il radiogiornale.
8: Buongiorno da Pier Achille Dolfini. La tensione in Medio Oriente scade oggi la tregua tra Stati Uniti ed Iran siglata ad Islamabad. È sempre braccio di ferro su Hormuz con il presidente americano Trump che avverte il dichiarerò territorio statunitense. Intanto gli Ayatollah mettono una taglia per chi cattura o uccide soldati americani. E non scende la tensione anche sull'altro fronte medio orientale con nuovi raid di Israele in Libano contro Hezbollah, almeno 11 morti. Hamas chiede al Board of Peace di mettere alle strette Tel Aviv. Intanto il gruppo armato, dopo l'incontro in Egitto del suo leader con l'inviato del presidente americano Kushner, conferma l'impegno sul disarmo di Gaza. La guerra in Ucraina e i sistemi di difesa aerea russi hanno distrutto nella notte 205 droni ucraini sopra diverse regioni della federazione, il Mar d'Azov e il Mar Nero. Tensione anche in Asia, dove Corea del Sud e Stati Uniti hanno dato il via alle esercitazioni congiunte estive, ma Trump su Truth annuncia una diminuzione delle manovre. Sono costose e inviano un segnale inappropriato e ostile alla Corea del Nord. Indagini a tutto campo dopo il furto al Museo regionale interdisciplinare di Messina, dove la notte di Ferragosto sono state trafugate 3 tavole su 5 del celebre politico di San Gregorio, la tavoletta bifronte con la Madonna e il Cristo in pietà di Antonello da Messina. Sentiamo Marisa Mercurio, direttrice del museo.
9: Questa è una ferita alla città, diciamo, al museo, a noi che ci lavoriamo, che ci impegniamo veramente sempre con grande passione, devo dire. E quindi è stato davvero un gran colpo, è difficile da superare in questo momento, lo supereremo, speriamo di averli. Di queste 5 tavole, le 2 sono state recuperate, che sono le 2 tavole dei 2 santi, di San Gregorio e San Benedetto. Mentre la Madonna in trono col bambino e i 2 angeli sono stati portati via insieme alla tavoletta di fronte.
8: Improvvisa ondata di maltempo ieri al nord, specie in Lombardia, dove Aleko, un 20enne di origini africane, è morto dopo essere caduto nel lago ed essere stato risucchiato dalle onde. Inutili i soccorsi. Lo sport: l'Italia trionfa agli europei di atletica di Birmingham, chiudendo le gare in testa al medagliere oro ieri per la rissa Iapichino nel salto in lungo e soprattutto per la staffetta 4x400 maschile con Edoardo Scotti, Luca Sito, Mohamed Suadassi e Lorenzo Benati, che hanno battuto gli inglesi padroni di casa. Trionfi anche nel nuoto agli europei di Parigi con Simona Quadarella che fa trisco l'oro nei 400 stile libero dopo gli 800 e i 1500. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
7: Radio Alta, Radio Alta, la musica grande, la musica grande.
10: Radio Alta.
11: Alta Play Yesterday. Gli anni 80.
12: Alta Play Yesterday.
11: La musica.

0: Radio Alta. Spot, spot.
1: Amore, che ne dici di una ricetta buona e sfiziosa?
2: Dico Loreto Carni.
1: Buonissima idea! Ci sono un'infinità di piatti pronti, gustosi, stuzzicanti e appetitosi. Ed hanno i più ghiotti tagli di carne che io abbia mai assaggiato.
2: Buonissima idea! La carne al fuoco non è mai troppa. E con Loreto Carni andiamo sul sicuro. Faccio scorta nel reparto gastronomia, salumi e formaggi. Sarà una cenetta deliziosa.
1: Loreto Carni. Scegli il meglio della freschezza. A Bergamo, in via Brosetta 113. Digita www.loretocarni.it.
3: Non si può pensare bene, amare bene e dormire bene se non si è mangiato bene. E da Gennaro e Pia si mangia molto più che bene. Per la generosa cucina di pesce fresco, per le gustose pizze a pranzo e a cena, per il fresco locale climatizzato e il comodo parcheggio. Gennaro e Pia, a Bergamo, in via Borgo Palazzo 41. Prenota anche per asporto allo 035 24 25 13. Gennaro e Pia, molto più che bene.
4: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
5: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
4: Ah, lo rifacciamo?
6: Accendi il divertimento. Vieni a provarla da Sarco a Curno. Siamo aperti tutto agosto.
0: Radio Alta, Radio Alta. Radio Alta. La musica grande. Alta Play Today. I successi di oggi. I classici di domani.

Paul McCartney ci invita a entrare nel cuore del suo nuovo album, The Boys of Dungeon Lane, con Come Inside. È un brano che profuma di Liverpool, dove i ricordi dell'infanzia incontrano la maturità di oggi. McCartney racconta la forza dei legami che restano anche quando tutto cambia. Un invito gentile, umano, profondamente suo. Per nuovi suoni su Radio Alta, Paul McCartney, Come Inside.

1,6 miliardi spesi e l'esplosione delle scommesse su piattaforma senza licenza. Vengono scovate e poi chiuse, ma vengono riaperte con i dati degli utenti memorizzati. Botteghe artigiane addio per rinascere l'aiuto della I. La provincia perde oltre 1600 piccole imprese tra concorrenza e mancanza di ricambio generazionale. L'intelligenza artificiale potrebbe dare un sostegno alleggerendo la burocrazia. In 400 a cena sul sagrato del santuario si accende la festa del Borgo d'Oro, comunità riunita per il 424esimo anniversario dell'apparizione. Questa sera lo spettacolo pirotecnico e domani la celebrazione con il vescovo Francesco Beschi. L'abbraccio di Ansaldo a Pietro Gamba, 40 anni di

progettare il futuro dell'opera realizzata grazie alla sua famiglia. Bergamo TG, buongiorno, bentrovati a tutti voi, anche a coloro che ci seguono sulle frequenze di Radio Alta. In apertura parliamo del pericolo del gioco d'azzardo online, tanti siti illegali chiusi, ma poi vengono riaperti. Non solo le pratiche illegali del gioco d'azzardo stanno aumentando la propria rete di utenti, coinvolgendo in misura sempre maggiore le donne di mezza età, ma ora la vera minaccia è rappresentata dai siti di gioco online illegali, capaci di catturare soprattutto i più giovani. Un pericolo concreto per la Bergamasca, dove il volume d'affari del gioco è già imponente. I dati certificati dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli collocano la spesa complessiva nella provincia di Bergamo ad oltre 2,6 miliardi di euro all'anno, con una spesa media pro capite per i maggiorenni residenti che aggira i 2.800 euro a testa. In questo contesto si inserisce l'allarme per l'abusivismo web. La Lombardia guida la classifica del Nord Italia per ricerche verso piattaforme prive di licenza statale. L'analisi condotta da casinos.com attribuisce alla regione un punteggio di 80 nella classifica dei siti non autorizzati dallo Stato, preceduta su scala nazionale soltanto da alcune aree del Mezzogiorno, come Basilicata, Molise e Sicilia. A livello nazionale, secondo report dell'Osservatorio sul gioco online illegale, ha censito nel trimestre aprile-giugno 2026 quasi 1000 piattaforme fuori legge. Nel Bergamasco l'offerta illecita si propaga velocemente. Oscurato un sito dall'Agenzia delle Dogane, ne nasce subito un altro specchio per mantenere saldi e profili degli utenti, con i link veicolati via gruppi Telegram. In questi spazi non esistono garanzie, mancano le tutele sui minori, non vi sono limiti ai depositi nella possibilità di autoesclusione volontaria dal gioco. L'ufficio immigrazione della Questura di Bergamo ha eseguito nei giorni scorsi l'espulsione con accompagnamento presso un centro per il rimpatrio di un cittadino marocchino con precedenti per maltrattamenti in famiglia, atti persecutori, rapina e resistenza a pubblico ufficiale. Un secondo provvedimento ha riguardato un cittadino del Bangladesh con precedenti per violenza sessuale in seguito alle denunce presentate da due giovani donne. È stato rimpatriato anche un cittadino filippino con precedenti per adescamento di minorenni. La Polizia di Stato, con la collaborazione dei

0: Carabinieri della polizia locale di Dalmine hanno rintracciato due cittadini albanesi che avrebbero ripetutamente presentato richieste di permesso di soggiorno in assenza dei requisiti previsti dalla legge. Sempre a Dalmine sono stati effettuati controlli sulla regolarità della presenza sul territorio nazionale di una cittadina cinese identificata in un centro massaggi. Parliamo ora di artigianato, delle botteghe artigiane che purtroppo chiudono. In aiuto arriva l'intelligenza artificiale. L'estinzione progressiva delle botteghe artigiane continua a cambiare il volto di Bergamo e della sua provincia. In questi giorni estivi molte attività hanno abbassato le serrande per fere, ma per tante realtà locali la chiusura è definitiva. Nel solo ultimo anno la provincia di Bergamo ha perso 1.675 imprenditori artigiani, passando da poco più di 33.400 a circa 31.700, meno 5%, una contrazione in linea con il dato nazionale rilevato dalla CGA di Mestre. Le cause sono note: concorrenza dell'e-commerce, costi fissi elevati, calo demografico e mancanza di ricambio generazionale, che rende sempre più introvabili figure come idraulici, elettricisti e fabbri. In questo scenario un'opportunità di rilancio arriva dall'intelligenza artificiale. La AI non sostituisce il lavoro manuale, ma solleva gli artigiani dalla burocrazia, velocizza la preparazione dei preventivi, ottimizza la gestione dei fornitori e snellisce la promozione online, restituendo tempo prezioso alla produzione e al valore del fatto a mano. Mentre i mestieri tradizionali soffrono, restano in controtendenza i servizi dedicati al benessere. Acconciatori ed estetisti continuano a crescere anche nella Bergamasca, così come l'informatica e l'alimentare da asporto. La sfida resta la capacità di fondere il sapere manuale con le tecnologie digitali, valorizzando i giovani per salvare l'identità economica dei quartieri e dei borghi. Nuovi lavori sul ponte San Michele tra Calusco e Paderno. Dal 17 al 30 agosto, quindi da oggi, sarà sospesa la circolazione ferroviaria sulla linea R14 Milano-Ponte San Pietro per consentire interventi di consolidamento e monitoraggio della struttura.
1: Nuovi lavori sul ponte San Michele tra Calusco e Paderno. Da lunedì 17 al 30 agosto sarà sospesa la circolazione ferroviaria per consentire un intervento infrastrutturale già programmato sul viadotto, che resterà invece aperto al traffico stradale. Lo stop interesserà la linea R14 Milano-Ponte San Pietro, nel tratto tra le stazioni di Calusco e Paderno. La scelta della seconda metà di agosto è legata alla volontà di limitare i disagi ai pendolari, sfruttando un periodo caratterizzato dalla chiusura delle scuole e dalla riduzione delle attività lavorative. Per chi dovrà comunque utilizzare il trasporto pubblico, saranno predisposti bus sostitutivi tra Paderno, Robbiate e Calusco, con a Calusco l'interscambio con i collegamenti diretti a Bergamo. Durante i lavori il traffico stradale continuerà invece a scorrere regolarmente su San Michele. L'assenza dei treni consentirà di evitare le temporanee interruzioni della circolazione che normalmente si verificano al passaggio dei convogli. Nel dettaglio, RFI interverrà su una travata del ponte con opere di consolidamento dell'impalcato e l'implementazione del sistema di monitoraggio e di rilievo del degrado strutturale. Un intervento concentrato in due settimane per proseguire la manutenzione di uno dei collegamenti strategici sull'Adda, garantendo nel frattempo la continuità del traffico stradale tra Calusco e Paderno.
0: Bolivia si è festeggiato un compleanno importante, i 40 anni dell'ospedale di Ansaldo nell'area rurale della Bolivia, un'opera realizzata 40 anni fa da un medico bergamasco e dalla sua famiglia, Pietro Gamba.
2: Nel cuore della campagna boliviana, il borgo di Ansaldo ha vissuto un sabato di festa profonda, segnato dall'emozione e dalla memoria per i primi 40 anni dell'ospedale fondato dal medico bergamasco Pietro Gamba.
3: È stata un'opera iniziata quando ho scelto un posto povero, un posto abbandonato per fare il medico. Ringrazio Margherita, mia moglie, che merita. È stato un grande applauso per lei che mi accompagna.
2: La giornata è iniziata sotto un sole limpido con la celebrazione eucaristica officiata da Don Basilio Bonaldi, originario di Serina e missionario da anni in Bolivia, al suo ultimo anno come parroco a Cochabamba, prima del rientro in Bergamasca. attorno alla famiglia Gamba, nata in territorio boliviano ma saldamente legata alle radici orobiche, si è stretta una comunità intera. Accanto all'ambasciatore d'Italia giunto dalla Paz e alle autorità locali c'erano le equipe di medici e di infermieri che continuano a prestare servizio in questo presidio rurale, scegliendo di restare accanto a Pietro nonostante stipendi inferiori rispetto a quelli offerti dalle strutture cittadine. Qui vediamo loro alle prese con i preparativi per la festa. Oltre il camice bianco e la loro professione, si mettono a servizio della comunità.
4: Qui incontré la prima opportunità di lavoro e desde entonces se ha aprendido muchas cosas referente al manejo de los pacientes, los tratamientos y más que todo el amor por la vida.
2: Tra le tante attestazioni istituzionali arrivate a sorpresa, il gesto più significativo è giunto dalle famiglie dei campesinos. Privi di targhe ufficiali, i contadini della zona hanno consegnato a Pietro un sacco di patate frutto del lavoro nei campi, che ha racchiuso il ringraziamento tangibile della popolazione locale.
5: Pensavo questo come un milagro. In Cochabamba i medici, entonces credo che buscano sacar plata nomás. Io l'ho visto. Se mi pedono aiuta allá en área rural, entonces le he dicho siempre, lleven a Mansaldo y ahí van a hacer sanar, le he dicho. Y por eso hemos agradecido mucho al doctor Pietro, a su familia, a su señora, es para nosotros como la papá de salud.
2: L'ospedale di Ansaldo si conferma così un centro di riferimento sanitario essenziale per l'intera provincia rurale, mentre la sfida fondamentale guarda al futuro. Si cerca ora un erede per il dopo Gamba, una figura capace di raccogliere il testimone e garantire continuità a questa grande opera di solidarietà e cura.
3: Non ci saranno più 40 anni oltre, ma speriamo che vengano altri a voler continuare quest'opera. Grazie.
0: E allora lanciamolo questo appello affinché davvero possa esserci un futuro per questo ospedale, che ha bisogno, insomma, di progettarlo questo futuro, perché tutto quello che è stato realizzato da Pietro Gamba, che vediamo in collegamento dalla Bolivia. Benvenuto Pietro.
6: Grazie a voi di essere in linea con noi.
0: Allora, è stata una grande emozione, tanto riconoscimento per questi 40 anni di presenza in Bolivia, ma nella Bolivia più povera tra i poveri.
6: Sì, io ho visto in questa celebrazione, in questa manifestazione, un'adesione importante che dice che è una scelta benedetta dal Signore. Per la famiglia anzitutto, perché sono 35 anni che sono con Margherita, con quattro figlie che ci hanno dato tante soddisfazioni, per la crescita professionale che questo ha significato per far funzionare un ospedale nell'area rurale, chirurgico, con emergenze, con tante persone che non c'erano alla festa perché sono nell'area più lontana, più povera. E ci sono state le autorità, i riconoscimenti e questo, ma soprattutto ricordare i benefattori, questo io devo molto a loro. Hanno creduto in questo inizio, in questa sfida, in questo sogno, per poter continuare, per poter dare una mano a quelli che vengono a cercarci nel bisogno della salute.
0: Senti, allora bisogna guardare Pietro al futuro, quindi tu sei preoccupato naturalmente, stai cercando già di costruire le basi perché questo ospedale possa avere davvero un futuro con qualcuno che possa continuare la stessa opera, perché non c'è soltanto l'intervento, la tua professionalità con il camice bianco, ma c'è tutta un'organizzazione, la raccolta di fondi per poter mantenere in vita questo presidio. Quindi chi cerchiamo?
6: Intanto ci siamo preparati a questa continuità, a questa voglia di far continuare l'opera. Ci siamo preparati con una fondazione che esiste già da 16 anni, iniziata in Italia, e poi in Ansaldo perlomeno hanno cominciato a entrare nelle aree più povere, più lontane, più abbandonate, e cercando di coinvolgere con un fondo di emergenza solidale, con una specie di mutua che possa far entrare di più la parte rurale con l'ospedale. E poi naturalmente lascio veramente in questo alla provvidenza, che io credo fermamente vengo dalla scuola di Don Beppo da Bergamo, sono stato al patronato e qui continuo un po' l'opera di credere che lasciamo fare al Signore. Chiaramente se ci sono delle volontà ci devono essere delle persone votate, credano in questo nostro aiuto alle persone più abbandonate, vedere dentro anche un po' l'opera del Signore. Fai agli altri quello che vorresti che gli altri facciano a te. È un po' questo quando entriamo nella sala chirurgica che abbiamo dentro e che dovrebbe essere un po' la continuità della nostra opera.
0: Grazie Pietro Gamba per questa testimonianza e auguri per questi 40 anni naturalmente, per il lavoro che continuerai all'interno di questo ospedale con la tua famiglia, i medici, i sanitari, tante persone che gravitano intorno a quest'opera. Grazie, buon lavoro.
6: Grazie a voi, grazie.
0: Ed entrano dei vivo altri festeggiamenti per l'anniversario, in questo caso dell'apparizione della Madonna Addolorata nel Borgo d'Oro. Ieri c'è stata la cena sul sagrato del santuario alla presenza di circa 400 persone.
2: Il forte senso di comunità che da sempre avvolge le celebrazioni per l'anniversario dell'apparizione dell'Addolorata ha trovato la sua massima espressione nella tradizionale cena allestita sul sagrato del santuario di Borgo Santa Caterina. Un appuntamento ormai storico e da giorni completamente sold out, capace di richiamare quasi 400 persone tra residenti del quartiere, numerose famiglie e visitatori giunti da fuori provincia.
7: Nasco in via Borgo Santa Caterina, angolo Celestini, e venivo da piccolina con i miei genitori e non ho mai smesso di partecipare a queste celebrazioni per la messa, per la benedizione, e poi sono bellissime queste cose, mi sento un po' più bambina e niente, è bello.
8: Ma mi piace l'appartenenza, questa convivialità, questo sentirsi vicini tutti insieme.
9: Perché ho sposato l'Antonella bergamasca e da quando si è sposati, che sono 20 anni, ogni anno noi veniamo alla celebrazione dell'apparizione della Madonna in questo santuario.
10: È la sua proprietà, i fuochi d'artificio, vero?
11: Sì, è una società che amministro, di proprietà della famiglia di mia moglie Secondi, offre l'uso di questo terreno incondizionatamente e per sempre.
2: Grazie all'impeccabile lavoro di decine di volontari, le lunghe tavolate hanno trasformato lo spazio antistante la chiesa in un grande salotto a cielo aperto. Tra i presenti si sono rivisti volti noti della vita cittadina, a partire dall'assessore Ferruccio Rota in rappresentanza della giunta comunale. I festeggiamenti per il 424esimo anniversario dell'apparizione, iniziati lo scorso 8 agosto, entrano ora nel vivo con un ricco programma di appuntamenti civili e religiosi. Per la serata di oggi è previsto uno dei momenti più attesi. Alle 20:30 nei pressi di Piazzale Goisis si terrà l'esibizione del corpo musicale di Palazzago, a cui seguirà alle 21 lo spettacolo pirotecnico offerto dall'Atalanta in collaborazione con la società La Quercia. La viabilità subirà modifiche con la chiusura al traffico del tratto compreso tra la circonvallazione delle Valli e l'intersezione con Viale Giulio Cesare. Ad accompagnare la festa ci saranno anche le storiche bancarelle allestite dietro il santuario in attesa della solenne messa di domani alle 17:30, presieduta dal vescovo Francesco Beschi.
0: Stasera appuntamento con tutta Atalanta, ci colleghiamo con il nostro Matteo De Sanctis. Buongiorno Matteo.
12: Sì, buona giornata Paola, buona giornata a te e a tutti i telespettatori. Sia un lunedì a tinte nero azzurre, passato il Ferragosto, adesso si fa sul serio. Perché? Perché questa è la settimana che porta ai primi impegni ufficiali della stagione dell'Atalanta. Quando saranno? Giovedì allo stadio di Bergamo alle 20:30 c'è la gara d'andata del preliminare di Conference League contro gli israeliani dell'Hapoel di Tel Aviv, con gara di ritorno che sarà in programma la settimana successiva, giovedì 27 agosto, in campo neutro in Ungheria. E quindi è il primo impegno ufficiale della stagione quello. Giovedì si gioca, e si gioca per qualcosa di importante, che è il passaggio del turno, quindi andare alla fase campionato, così come si chiama, della Conference League, che partirà a metà ottobre. Domenica invece, sempre allo stadio di Bergamo, domenica sera ci sarà la prima di campionato contro il Sassuolo, e dunque questa è una settimana praticamente tipo per l'Atalanta, perché inizia la stagione 26-27. Oggi però è un lunedì importante, non soltanto perché alle 21 c'è la diretta di tutto Atalanta, chiama perché oggi pomeriggio a Zingonia prima c'è la conferenza stampa di presentazione dell'ultimo arrivato in casa neroazzurra, il difensore danese Christensen, prelevato dall'Udinese, poi a seguire però nel pomeriggio con cancelli aperti dalle 17:18 a Zingonia fino ad esaurimento posti, l'allenamento di questo pomeriggio, di questa sera, vista l'ora, sarà aperto al pubblico e dunque a Zingonia, non a Bergamo lo stadio, ma a Zingonia, quartier generale dell'Atalanta a Centro Bortolotti, stasera l'allenamento sarà aperto al pubblico fino ad esaurimento posti, sarà un modo insomma per vedere ancora l'opera all'Atalanta e per caricarla in vista di questi primi impegni ufficiali della stagione. Parliamo poi stasera alle 21 come ogni lunedì con tutta Atalanta, tra gli ospiti in studio ci saranno l'ex atalantino Delio Moro, il decano degli allenatori bergamaschi Nado Bonaldi, il giornalista Cesare Zapperi. I nostri telespettatori possono già scriverci i loro messaggi via sms al 335 6969 423, oppure via email a tuttoatalanta@bergamotv.it. insomma sarà un lunedì con tanto nero azzurro perché è passato Ferragosto e questa settimana si fa davvero sul serio. È la linea.
0: Grazie a Matteo De Sanctis, ed ora le previsioni del tempo per questo inizio settimana.
13: Bentrovati a questo aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo. Dopo il transito dell'impulso instabile lunedì, martedì avremo una giornata migliore con maggiori aperture, torna il sole su tutta la Lombardia con temperature che però sono questa volta decisamente più gradevoli, c'è meno umidità, meno afa, valori tipicamente estivi, comunque intorno ai 31-32 gradi nelle massime. Vediamo il dettaglio della provincia di Bergamo, dove anche qui avremo una giornata soleggiata e decisamente più gradevole rispetto alle scorse settimane, con minime anche sotto i 20 e massime intorno ai 30-31 gradi in pianura. Poi mercoledì torna già ad aumentare la variabilità sulle Alpi, in montagna, con il rischio di acquazzoni qualche temporale, in particolare sulle Orobie. Sarà invece più asciutto sulle pianure. Da giovedì poi aumenta ulteriormente l'instabilità, arrivano correnti atlantiche decisamente più umide e anche instabili, che porteranno frequenti rovesci e temporali per diversi giorni, quindi ci aspettiamo insomma un peggioramento piuttosto consistente con un ulteriore calo delle temperature massime. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
0: Ed ora gli eventi in programma in questi giorni sul nostro territorio.
14: Non sai cosa fare questa settimana? Eppen ti consiglia i migliori appuntamenti da non perdere a Bergamo e provincia.
15: Lunedì 17 agosto alle 21, presso il piazzale Goisis di Bergamo, ci saranno i tradizionali fuochi d'artificio per la festa delle apparizioni di Borgo Santa Caterina. Martedì 18 agosto alle 19 prende il via la nuova edizione della Festa Bikers, che fino al 23 agosto animerà l'area industriale di Via Padagna a Cologno il Serio. Mercoledì 19 agosto alle 20:30 l'auditorium del Seminarino di Città Alta è protagonista all'opera lirica con una rilettura dell'Elisir d'amore di Gaetano Donizetti. Giovedì 20 agosto dalle 21:15 torna in diverse sedi della provincia bergamasca la rassegna Il Grande Sentiero, che esplora il rapporto tra essere umano e ambiente. Venerdì 21 agosto dalle 19 si rinnova l'appuntamento gastronomico con la Sagra degli Scarpinocci, che anima il Pala Don Bosco di Parri fino a domenica 23 agosto. Alle 21:15 presso il Castello di Ubiale Clanez è in programma Poesia e rifare il mondo, un percorso poetico su Padre Turoldo all'interno della rassegna di Desidera. Sabato 22 agosto dalle 20:45 Chorus Life ospita il Festival Internazionale del Folklore con i gruppi provenienti da Serbia, Perù, Georgia e Paraguay. A Clusone, sempre alle 20:45, presso la Chiesa della Beata Vergine del Paradiso, va in scena un nuovo appuntamento di Musica Mirabilis con il concerto della formazione La Fenice. Domenica 23 agosto alle 10 è in programma Intorno al Baluardo di Sant'Alessandro, una visita guidata alla scoperta della cannoniera di San Giovanni. Alle 16 il cortile del Palazzo Comunale di Castelrozzone fa da cornice allo spettacolo Tre Marziani, una vedova e Gioppino, per la rassegna Le Terre dei Burattini.
0: Andiamo a Filago, incontriamo il sindaco Daniele Medici. Benvenuto, ben ritrovato, buongiorno.
16: Buongiorno.
0: Ultimo semestre e quindi tempo di bilanci?
16: Siamo dopo 10 anni, siamo nell'11° anno amministrativo e abbiamo 4 o 5 cose importanti che ci piacerebbe allineare per il proseguo e nell'interesse della nostra comunità.
0: A partire dalla, diciamo, del PGT?
16: Sì, abbiamo praticamente la seconda conferenza di servizi che dobbiamo prevedere entro fine settembre, al fine di poter fare il percorso del PGT entro fine anno, per rispettare le regole provinciali e regionali legate al consumo suolo, e quindi sono tappe fondamentali per dare un prosieguo ed equilibrio al futuro del nostro paese, insomma.
0: Rigenerazione di un'area del paese.
16: Sì, abbiamo la vecchia area ex Uvigal, ormai dismessa da decenni, e con un gruppo imprenditoriale si sta tentando di portare avanti l'accordo strategico nella quale questa rigenerazione nascerà una nuova rotonda per dare miglior viabilità all'accesso della via Fermi, e per di più integreremo, sempre legato anche al PGT, una vasta area di circa 30.000 metri quadri boschiva che verrà aggiunta al Parco del Dordo e a ciò che già esiste. Stiamo lavorando con dei carotaggi e delle verifiche geologiche del fondo, al fine che non sia un'acquisizione incauta e nel contempo quest'area boscata sia salubre e adeguata al progetto di unione alle aree già esistenti.
0: C'è un'altra area, tra l'altro, l'ex Paris.
16: Sì, anche all'ex Paris, avendo poi demolito, stiamo portando avanti un progetto, anche qui una corsa un po' contro il tempo, per fare nell'area interrata dei magazzini, delle vasche di laminazione per la pioggia e anche una cabina della corrente, per avere poi capacità adeguate per il prosieguo futuro. Anche qui l'architetto Berti e il suo studio stanno lavorando alacramente per fornirci il progetto esecutivo definitivo entro fine mese, e quindi anche questa è un'altra tappa che entro fine anno andrebbe inquadrata.
0: Il fotovoltaico invece nella zona della discarica?
16: Sì, si vuole trasformare questa discarica da costo passivo, che sia anche un beneficio al territorio, una trasformazione di passività in negatività. Abbiamo lanciato una gara, ci sono due soggetti in corso, per 3 mega addirittura, che tra l'altro poi entreranno nel pacchetto del consumo energetico di tutte le varie comunità eccetera che si stanno costituendo per sfruttare questo sistema ambientale che permetta di non usare sistema fossile e tutte queste cose inquinanti. E credo che prestissimo sapremo chi dei due si è aggiudicato questa gara, e quindi potrà permettere dei sogni futuri nuovi, insomma, ecco.
0: Senta sindaco, mancano pochi secondi, lascio scegliere a lei se parlare delle ciclabili oppure dell'itinerario dei cimiteri del paese.
16: Sì, parlerei delle ciclabili, perché fino alla cosa più importante, finalmente i due paesi hanno avuto la fine lavori su Isio e Medolago. Il 5 settembre si farà i primi festeggiamenti, i lavori sono vicini al cronoprogramma, qualche leggero ritardo. Filago nel suo specifico ha una passerella di legno che è molto ammalorata e dobbiamo trovare la quadra per gestire costi e soluzioni, ma sono fiducioso che anche qui riusciremo a far bene e uniti come è sempre stato, insomma, con gli 8 comuni che partimmo ormai 7 anni fa, insomma.
0: Grazie a Daniele Medici, sindaco di Filago, per essere stato con noi. Un saluto a lei, naturalmente, e ai suoi cittadini. Noi siamo in chiusura di questa edizione del telegiornale. Grazie a tutti voi di averci seguito. Bergamo TG torna in diretta questa sera alle 19:30 in studio con Max Pavan. Buon proseguimento di giornata e arrivederci.
17: Era Bergamo TG, in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot.
18: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? perché Mondo Flex fa la differenza.
19: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castel Mella e Desenzano sul Garda.
20: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
21: Radio Alta. Bergamo è in onda. Le italiane sono belle. I motivi per amarle. Radio Alta. Musica grande.

0: italiane ti fanno innamorare. Le italiane sono belle.
1: No, no, non so. Non so più a chi credere, no. No, no, non so. Non so più a chi dare il tu. Se vuoi vivere una vita così.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio
1: Alta. Le italiane sono belle.
2: Carine.
1: Le italiane ti fanno girare la testa. Le italiane sono belle.

ed io non cambio mai. Ed io ti guardo ancora, i tuoi occhi il ponte di Verona, che io non lascio mai, che tu non lasci.

0: tu non cambi mai.
1: Le italiane sono belle.
2: Ti inebriano, ti inebriano, ti inebriano.
1: Radio Alta, musica grande.

sembra me stesso. Un miliardo di dispersi e nuoto dentro ai cocktail di sabato sera, e non per questo vivo senza la paura. Io che pensavo di avere le ali,

0: stanco di vedere i tuoi serramenti in legno scoloriti o scrostati dalle intemperie e dal sole? Chiama la Dottor Legno allo 035 69 11 50. Da più di 10 anni siamo specializzati nel recupero e nel restauro di tutti i serramenti in legno, compresa l'installazione di doppi vetri. Utilizziamo solo vernici all'acqua e al ritiro e alla consegna ci pensiamo noi. www.dottorlegno.it. Ci trovi a Curno in via Enrico Fermi 19. Dottor Legno. Il tempo passa, Dottor Legno resta.
1: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
2: Lo sai invece chi resta? Conad. Via via. Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
1: Lunedì e martedì punti doppi.
2: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
1: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
2: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
1: Conad, tutto agosto con te.
2: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
3: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
4: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
3: Ah, lo rifacciamo?
5: Accendi il divertimento. Vieni a provarla da Sarco a Curno. Siamo aperti tutto agosto.
6: La musica grande. La musica grande. Radio Alta. Radio
7: Alta. Alta Play Today. Nuovi suoni.
8: Madonna torna a far ballare con Love Sensation, il nuovo singolo che anticipa il progetto Confessions 2, riportando in primo piano le atmosfere dense ed elettroniche che hanno segnato una delle fasi più amate della sua carriera. Il brano, prodotto con Stuart Price, unisce groove, sintetizzatori e un messaggio di libertà ed energia positiva. Per nuovi suoni su Radio Alta, Madonna, Love Sensation.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Alta Play Today. La musica grande di Radio Alta. Massima rotazione.
1: Fra poco su Radio Alta, Bergamo TG, a cura della redazione di Bergamo TV.

0: la musica grande. Radio Alta. Spot, spot. Dormire bene conviene, basta scegliere Relax e Benessere, dove gli sconti sono realtà e non promesse. Da Relax e Benessere il massimo della convenienza su reti ortopediche, poltrone elettriche, letti, materassi, senza rinunciare alla qualità, come il materasso con dispositivo medico antalgico a raggi FIR, una novità assoluta. Vieni a provarlo. Relax e Benessere, a Curno e su www.relaxebenessere.srl.it. Ogni notte con te. Fissate un appuntamento in sicurezza, i dispositivi di prevenzione li trovate in sede.
1: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
2: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
1: Ah, lo rifacciamo?
3: Accendi il divertimento. Vieni a provarla da Sarco a Curno. Siamo aperti tutto agosto.

Cecilia La Rosa su Radio Alta con Più forte di te, nuovo singolo estratto dal suo album d'esordio Vivi, pubblicato da Una Lira. Tra le tracce più energiche del disco, il brano racconta il coraggio di uscire da una relazione tossica e ritrovare la propria indipendenza emotiva. Nato da un'idea di Piero Cassano e Fabio Perversi, con testo finale firmato insieme a Gianluca Burzese, Più forte di te mostra l'anima più diretta e luminosa del progetto. Per nuovi suoni su Radio Alta, Cecilia La Rosa, Più forte di te.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Stanco di vedere i tuoi serramenti in legno scoloriti o scrostati dalle intemperie e dal sole? Chiamala Dottor Legno allo 035 69 11 50. Da più di 10 anni siamo specializzati nel recupero e nel restauro di tutti i serramenti in legno, compresa l'installazione di doppi vetri. Utilizziamo solo vernici all'acqua e al ritiro e alla consegna ci pensiamo noi. www.dottorlegno.it. Ci trovi a Curno in via Enrico Fermi 19. Dottor Legno. Il tempo passa, Dottor Legno resta.
2: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
3: Lo sai invece chi resta? Conad.
4: Via via.
3: Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
2: Lunedì e martedì punti doppi.
3: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
2: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
3: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
2: Conad, tutto agosto con te.
3: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
0: Radio Alta, la musica grande.
5: Alta Play Today. Nuovi suoni.
6: La superstar Teddy Swims, candidato ai Grammy e certificato diamante, pubblica il suo singolo più intimo, Break Up in Reverse, una ballad acustica che racconta il desiderio di rivivere una storia d'amore al contrario per ritrovarne il lieto fine. Il brano, prodotto insieme a Julian Bunetta, arriva nel pieno dei festival internazionali e anticipa il grande The Ugly Tour in partenza a settembre. Per nuovi suoni su Radio Alta, Teddy Swims, Break Up in Reverse.

0: Radio Alta.
1: Sono le 14:57.
0: Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
2: Parliamo del pericolo del gioco d'azzardo online. Tanti siti illegali chiusi, ma poi vengono riaperti. Non solo le pratiche legali del gioco d'azzardo stanno aumentando la propria rete di utenti, coinvolgendo in misura sempre maggiore le donne di mezza età, ma ora la vera minaccia è rappresentata dai siti di gioco online illegali, capaci di catturare soprattutto i più giovani. Un pericolo concreto per la Bergamasca, dove il volume d'affari del gioco è già imponente. I dati certificati dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli collocano la spesa complessiva nella provincia di Bergamo ad oltre 2,6 miliardi di euro all'anno, con una spesa media pro capite per i maggiorenni residenti che aggira i 2.800 euro a testa. In questo contesto si inserisce l'allarme per l'abusivismo web. La Lombardia guida la classifica del Nord Italia per ricerche verso piattaforme prive di licenza statale. L'analisi condotta da casinos.com attribuisce alla regione un punteggio di 80 nella classifica dei siti non autorizzati dallo Stato, preceduta su scala nazionale soltanto da alcune aree del Mezzogiorno, come Basilicata, Molise e Sicilia. A livello nazionale, secondo report dell'Osservatorio sul gioco online illegale, ha censito nel trimestre aprile-giugno 2026 quasi 1000 piattaforme fuori legge. Nel Bergamasco l'offerta illecita si propaga velocemente. Oscurato un sito dall'Agenzia delle Dogane, ne nasce subito un altro specchio per mantenere saldi e profili degli utenti, con i link veicolati via gruppi Telegram. In questi spazi non esistono garanzie, mancano le tutele sui minori, non vi sono limiti ai depositi né la possibilità di autoesclusione volontaria dal gioco. L'ufficio immigrazione della Questura di Bergamo ha eseguito nei giorni scorsi l'espulsione con accompagnamento presso un centro per il rimpatrio di un cittadino marocchino con precedenti per maltrattamenti in famiglia, atti persecutori, rapina e resistenza a pubblico ufficiale. Un secondo provvedimento ha riguardato un cittadino del Bangladesh con precedenti per violenza sessuale in seguito alle denunce presentate da due giovani donne. È stato rimpatriato anche un cittadino filippino con precedenti per adescamento di minorenni. La Polizia di Stato, con la collaborazione dei carabinieri della Polizia Locale di Dalmine, hanno rintracciato due cittadini albanesi che avrebbero ripetutamente presentato richieste di permesso di soggiorno in assenza dei requisiti previsti dalla legge. Sempre a Dalmine sono stati effettuati controlli sulla regolarità della presenza sul territorio nazionale di una cittadina cinese identificata in un centro massaggi. Parliamo ora di artigianato, delle botteghe artigiane che purtroppo chiudono in aiuto

0: L'opportunità di rilancio arriva dall'intelligenza artificiale. L'AI non sostituisce il lavoro manuale, ma solleva gli artigiani dalla burocrazia, velocizza la preparazione dei preventivi, ottimizza la gestione dei fornitori e snellisce la promozione online, restituendo tempo prezioso alla produzione e al valore del fatto a mano. Mentre i mestieri tradizionali soffrono, restano in controtendenza i servizi dedicati al benessere. Acconciatori ed estetisti continuano a crescere anche nella Bergamasca, così come l'informatica e l'alimentare da asporto. La sfida resta la capacità di fondere il sapere manuale con le tecnologie digitali, valorizzando i giovani per salvare l'identità economica dei quartieri e dei borghi. Nuovi lavori sul ponte San Michele tra Calusco e Paderno. Dal 17 al 30 agosto, quindi da oggi, sarà sospesa la circolazione ferroviaria sulla linea R14 Milano-Ponte San Pietro per consentire interventi di consolidamento e monitoraggio della struttura.
1: Nuovi lavori sul ponte San Michele tra Calusco e Paderno. Da lunedì 17 al 30 agosto sarà sospesa la circolazione ferroviaria per consentire un intervento infrastrutturale già programmato sul viadotto, che resterà invece aperto al traffico stradale. Lo stop interesserà la linea R14 Milano-Ponte San Pietro, nel tratto tra le stazioni di Calusco e Paderno. La scelta della seconda metà di agosto è legata alla volontà di limitare i disagi ai pendolari, sfruttando un periodo caratterizzato dalla chiusura delle scuole e dalla riduzione delle attività lavorative. Per chi dovrà comunque utilizzare il trasporto pubblico, saranno predisposti bus sostitutivi tra Paderno, Robbiate e Calusco, con a Calusco l'interscambio con i collegamenti diretti a Bergamo. Durante i lavori il traffico stradale continuerà invece a scorrere regolarmente sul San Michele. L'assenza dei treni consentirà di evitare le temporanee interruzioni della circolazione che normalmente si verificano al passaggio dei convogli. Nel dettaglio, RFI interverrà su una travata del ponte con opere di consolidamento dell'impalcato e l'implementazione del sistema di monitoraggio e di rilievo del degrado strutturale. Un intervento concentrato in 2 settimane per proseguire la manutenzione di uno dei collegamenti strategici sull'Adda, garantendo nel frattempo la continuità del traffico stradale tra Calusco e Paderno.
2: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Radio Alta. Bergamo è in onda. Spot.
3: Maxi formato, extra risparmio. Solo da Iperal. Dal 19 agosto al 2 settembre, la convenienza è extra large. Un esempio? 6 gelati classici Magnum Algida, confezione da 450 grammi, a soli 3,99 euro. Offerte valide dal 19 agosto al 2 settembre.
4: Ti aspetto allo Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
5: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castel Mella e Desenzano sul Garda.
2: Radio Alta. La musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday. Gli anni 80.

0: grande. La musica grande. Radio Alta.
1: Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Torna Dolcenera con Epopea, il nuovo singolo che anticipa il suo prossimo album in uscita nel 2026. Un brano epico e cinematografico, scritto e prodotto dalla stessa Dolcenera e pubblicato da Universal Music Italy. Archi, piano e un crescendo emotivo che racconta resilienza e rinascita. Per nuovi suoni su Radio Alta, Dolcenera, Epopea.

0: Jackpot.
1: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
2: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
3: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it. Radio Alta. Il radiogiornale.
4: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Stati Uniti e Iran rilanciano il braccio di ferro sul controllo dello stretto di Hormuz mentre scade la tregua di 60 giorni firmata a giugno col memorandum di Islamabad in Pakistan. Intanto l'inviato americano Jared Kushner incontra il primo ministro israeliano Netanyahu dopo una serie di colloqui con i leader di Hamas in Egitto mirati a rilanciare il piano di pace per Gaza sostenuto dagli Stati Uniti e finora respinto da Israele. Il genero del presidente Trump ha incontrato nelle scorse ore il nuovo leader del gruppo palestinese, invitandolo a compiere passi concreti e verificabili sul disarmo. Hamas ha risposto: avanti con il disarmo, ma Israele cessi i raid. La nave Life Support di Emergency ha soccorso in mattina un'imbarcazione con una cinquantina di migranti a bordo delle acque internazionali della zona SAR libica. 7 migranti sono morti durante la traversata, 2 sono in gravi condizioni, fa sapere l'ONG. I naufraghi, spiega Emergency, hanno riferito di essere partiti all'alba del 16 agosto da Zuara in Libia e sono originari di Somalia ed Egitto. E non c'è stato nessun assalto di Ferragosto a Ceuta e Melilla. La nuova chiamata social a raggiungere in massa le due enclave si è scontrata con i massicci dispositivi messi in campo da Spagna e Marocco.
5: Madrid ha schierato migliaia di uomini alla frontiera, dove in realtà nessun migrante è riuscito ad arrivare perché bloccato in territorio marocchino dalle forze di Rabat. 300 le persone fermate, soprattutto subsahariani, mentre in 500 sarebbero ancora nascosti nei boschi. Dunque meno di un migliaio ha tentato la traversata, un numero estremamente ridotto rispetto agli 80.000 che a fine luglio hanno raggiunto Ceuta. Nell'enclave sono rimasti 5.000 persone, accampate soprattutto sulla spiaggia del Trampolin. Madrid ha promesso rimpatri veloci, ma il timore di espulsioni collettive ha spinto decine di migranti a un sit-in pacifico al grido di chiediamo asilo e anche noi siamo esseri umani. Il governo spagnolo deve affrontare tensioni interne, ma anche quelle esplose con alcuni paesi europei, primo fra tutti l'Italia, che ha sospeso Schengen per chi proviene dalla Spagna. Dopo che Madrid ha risposto con la stessa moneta, le frizioni si sono acuite, ma Roma ha annunciato che in questi giorni farà una verifica sulla reintroduzione dei controlli. Chiara Placenti, linea allo studio.
4: Tragedia a Dolo in provincia di Venezia. Un uomo di 43 anni è stato trovato morto impiccato nella sua abitazione dopo aver probabilmente ucciso l'ex compagna di 39 anni il cui cadavere è stato rinvenuto nella sua abitazione. La scoperta è avvenuta nella tarda serata di ieri. Al termine della relazione la donna aveva denunciato l'uomo. Resta in gravi condizioni l'attaccante del Cagliari, Treppi, ricoverato in terapia intensiva dopo che ieri ha rischiato di annegare in piscina a Porto Cervo durante una festa privata. Il ventenne francese è stato trasportato all'ospedale di Sassari. È tutto, grazie per l'ascolto.
0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday.

0: spot.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
0: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra è ancora tempo di saldi estivi. Non lasciarti scappare gli ultimi giorni dei saldi estivi Tanghetti Salotti, con sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino, tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. Affrettatevi, i saldi estivi Tanghetti Salotti vanno a ruba nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
2: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
3: Lo sai invece chi resta? Conad.
4: Via via.
3: Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
2: Lunedì e martedì punti doppi.
3: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
2: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
3: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
2: Conad, tutto agosto con te.
3: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
5: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
6: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
5: Lo rifacciamo?
7: Accendi il divertimento. Vieni a provarla da Sarco a Curno. Siamo aperti tutto agosto.
8: Radio Alta.

Dopo mesi di attesa, Katy Perry pubblica il nuovo singolo Watch It Burn, anticipazione del suo prossimo progetto discografico. Il brano è scritto dalla stessa Katy. Il videoclip, diretto da Christian Breslauer, prosegue la storia iniziata con Band Aids e debutta in contemporanea su MTV e sui maxi schermi di Times Square. Per nuovi suoni su Radio Alta, Katy Perry, Watch It Burn.

0: Radio Alta. Sono le 15 e 59 minuti. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Parliamo del pericolo del gioco d'azzardo online. Tanti siti illegali chiusi, ma poi vengono riaperti.
2: Non solo le pratiche illegali del gioco d'azzardo stanno aumentando la propria rete di utenti, coinvolgendo in misura sempre maggiore le donne di mezza età, ma ora la vera minaccia è rappresentata dai siti di gioco online illegali, capaci di catturare soprattutto i più giovani. Un pericolo concreto per la Bergamasca, dove il volume d'affari del gioco è già imponente. I dati certificati dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli collocano la spesa complessiva nella provincia di Bergamo ad oltre 2,6 miliardi di euro all'anno, con una spesa media pro capite per i maggiorenni residenti che aggira i 2.800 euro a testa. In questo contesto si inserisce l'allarme per l'abusivismo web. La Lombardia guida la classifica del Nord Italia per ricerche verso piattaforme prive di licenza statale. L'analisi condotta da casinos.com attribuisce alla regione un punteggio di 80 nella classifica dei siti non autorizzati dallo Stato, preceduta su scala nazionale soltanto da alcune aree del Mezzogiorno, come Basilicata, Molise e Sicilia. A livello nazionale, secondo report dell'Osservatorio sul gioco online illegale, ha censito nel trimestre aprile-giugno 2020

0: ha riguardato un cittadino del Bangladesh con precedenti per violenza sessuale in seguito alle denunce presentate da due giovani donne. È stato rimpatriato anche un cittadino filippino con precedenti per adescamento di minorenni. La Polizia di Stato, con la collaborazione dei carabinieri della Polizia Locale di Dalmine, hanno rintracciato due cittadini albanesi che avrebbero ripetutamente presentato richieste di permesso di soggiorno in assenza dei requisiti previsti dalla legge. Sempre a Dalmine sono stati effettuati controlli sulla regolarità della presenza sul territorio nazionale di una cittadina cinese identificata in un centro massaggi. Bolivia si è festeggiato un compleanno importante, i 40 anni dell'ospedale di Ansaldo nell'area rurale della Bolivia, un'opera realizzata 40 anni fa da un medico bergamasco e dalla sua famiglia, Pietro Gamba. Nel cuore della campagna boliviana, il borgo di Ansaldo ha vissuto un sabato di festa profonda segnato dall'emozione e dalla memoria per i primi 40 anni dell'ospedale fondato dal medico bergamasco Pietro Gamba.
1: È stata un'opera iniziata quando ho scelto un posto povero, un posto abbandonato per fare il medico. Ringrazio Margherita, mia moglie, che merita. Dato un grande applauso per lei che mi accompagna.
0: La giornata è iniziata sotto un sole limpido con la celebrazione eucaristica officiata da Don Basilio Bonaldi, originario di Serina e missionario da anni in Bolivia, al suo ultimo anno come parroco a Cochabamba, prima del rientro in Bergamasca. Attorno alla famiglia Gamba, nata in territorio boliviano ma saldamente legata alle radici orobiche, si è stretta una comunità intera. Accanto all'ambasciatore d'Italia giunto dalla PAS e alle autorità locali c'erano le equipe di medici e di infermieri che continuano a prestare servizio in questo presidio rurale, scegliendo di restare accanto a Pietro nonostante stipendi inferiori rispetto a quelli offerti dalle strutture cittadine. Qui vediamo loro alle prese con i preparativi per la festa, oltre il camice bianco e la loro professione si mettono a servizio della comunità.
2: Qui incontré la prima opportunità di lavoro e desde entonces se ha aprendido muchas cosas referente al manejo de los pacientes, los tratamientos y más que todo el amor por la vida.
0: Tra le tante attestazioni istituzionali arrivate a sorpresa, il gesto più significativo è giunto dalle famiglie dei campesinos. Privi di targhe ufficiali, i contadini della zona hanno consegnato a Pietro un sacco di patate frutto del lavoro nei campi, che ha racchiuso il ringraziamento tangibile della popolazione locale.
3: Ansaldo è come un milagro. In Cochabamba los médicos entonces creo que buscan sacar plata nomás. Io l'ho visto. Se mi piden aiuta allá in area rural, entonces le he dicho siempre, lleven a Ansaldo y ahí van a ser sanar, le he dicho. Y por eso hemos agradecido mucho al doctor Pietro, a su familia, a su señora, es para nosotros como la papá de salud.
0: L'ospedale di Ansaldo si conferma così un centro di riferimento sanitario essenziale per l'intera provincia rurale, mentre la sfida fondamentale guarda al futuro. Si cerca ora un erede per il dopo Gamba, una figura capace di raccogliere il testimone e garantire continuità a questa grande opera di solidarietà e cura.
1: Non ci saranno più 40 anni oltre, ma speriamo che vengano altri a voler continuare quest'opera. Grazie.
4: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
5: Radio Alta, Bergamo è in onda.
4: Spot, spot.
6: Maxi formato, extra risparmio. Solo da Iperal. Dal 19 agosto al 2 settembre, la convenienza è extra large. Un esempio? 6 gelati classici Magnum Algida, confezione da 450 grammi, a soli 3,99 euro. Offerte valide dal 19 agosto al 2 settembre.
7: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
6: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castel Mella e Desenzano sul Garda.
5: Radio Alta, la musica grande.
4: Play, yes!

0: gli anni 90.
1: Alta Play Yesterday.
0: Il fascino degli anni 90. Alta Play Yesterday. Quando la musica scrive la storia. Alta Play Yesterday. Questo è un successo.

Sai, è bello alla mia età far finta d'essere grandi padroni di città.

0: la musica grande.
1: Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Gli U2 pubblicano a sorpresa Street of Dreams, primo singolo dal nuovo album in arrivo dopo 9 anni. Il brano, prodotto da Jackknife Lee, mantiene l'inconfondibile sound di Bono, The Edge, Adam Clayton e Larry Mullen Jr. Il videoclip è stato girato a Città del Messico, tra riprese improvvisate e l'aiuto di una famiglia del posto che ha ospitato la band sul proprio balcone. Street of Dreams è disponibile in digitale e su tutte le piattaforme di streaming. Per nuovi suoni su Radio Alta, U2 Street of Dreams.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot.
1: Le docce e barbati bagno? Tanti stili, misure e forme differenti per adattarsi ad ogni tua esigenza. Barbati Bagno, a Brembate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
2: Stanco di vedere i tuoi serramenti in legno scoloriti o scrostati dalle intemperie e dal sole? Chiama la Dottor Legno allo 035 69 11 50. Da più di 10 anni siamo specializzati nel recupero e nel restauro di tutti i serramenti in legno, compresa l'installazione di doppi vetri. Utilizziamo solo vernici all'acqua e al ritiro e alla consegna ci pensiamo noi. www.dottorlegno.it. Ci trovi a Curno in via Enrico Fermi 19. Dottor Legno. Il tempo passa, Dottor Legno resta.
3: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
4: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
3: Ah, lo rifacciamo?
5: Accendi il divertimento. Vieni a provarla da Sarco a Curno. Siamo aperti tutto agosto.
0: Radio Alta. Il radiogiornale.
6: Buon pomeriggio da Antonella Mittola. Stati Uniti e Iran rilanciano il braccio di ferro sul controllo dello stretto di Hormuz mentre scade la tregua di 60 giorni firmata a giugno col memorandum di Islamabad in Pakistan. Intanto l'inviato americano Jared Kushner incontra il primo ministro israeliano Netanyahu dopo una serie di colloqui con i leader di Hamas in Egitto mirati a rilanciare il piano di pace per Gaza sostenuto dagli Stati Uniti e finora respinto da Israele. Il genero del presidente Trump ha incontrato nelle scorse ore il nuovo leader del gruppo palestinese, invitandolo a compiere passi concreti e verificabili sul disarmo. Hamas ha risposto: avanti con il disarmo, ma Israele cessi i raid. La nave Life Support di Emergency ha soccorso in mattina un'imbarcazione con una cinquantina di migranti a bordo delle acque internazionali della zona SAR libica. 7 migranti sono morti durante la traversata, 2 sono in gravi condizioni, fa sapere l'ONG. I naufraghi, spiega Emergency, hanno riferito di essere partiti all'alba del 16 agosto da Zuara in Libia e sono originari di Somalia ed Egitto. E non c'è stato nessun assalto di Ferragosto a Ceuta e Melilla. La nuova chiamata social a raggiungere in massa le due enclave si è scontrata con i massicci dispositivi messi in campo da Spagna e Marocco.
7: Madrid ha schierato migliaia di uomini alla frontiera, dove in realtà nessun migrante è riuscito ad arrivare perché è bloccato in territorio marocchino dalle forze di Rabat. 300 le persone fermate, soprattutto subsahariani, mentre in 500 sarebbero ancora nascosti nei boschi. Dunque meno di un migliaio ha tentato la traversata, un numero estremamente ridotto rispetto agli 80.000 che a fine luglio hanno raggiunto Ceuta. Nell'enclave sono rimasti 5.000 persone, accampate soprattutto sulla spiaggia del Trampolin. Madrid ha promesso rimpatri veloci, ma il timore di espulsioni collettive ha spinto decine di migranti a un sit-in pacifico al grido di chiediamo asilo e anche noi siamo esseri umani. Il governo spagnolo deve affrontare tensioni interne, ma anche quelle esplose con alcuni paesi europei, primo fra tutti l'Italia, che ha sospeso Schengen per chi proviene dalla Spagna. Dopo che Madrid ha risposto con la stessa moneta, le frizioni si sono acuite, ma Roma ha annunciato che in questi giorni farà una verifica sulla reintroduzione dei controlli. Chiara Placenti, linea allo studio.
6: Tragedia a Dolo in provincia di Venezia. Un uomo di 43 anni è stato trovato morto impiccato nella sua abitazione dopo aver probabilmente ucciso l'ex compagna di 39 anni il cui cadavere è stato rinvenuto nella sua abitazione. La scoperta è avvenuta nella tarda serata di ieri. Al termine della relazione la donna aveva denunciato l'uomo. Resta in gravi condizioni l'attaccante del Cagliari, Treppi, ricoverato in terapia intensiva dopo che ieri ha rischiato di annegare in piscina a Porto Cervo durante una festa privata. Il ventenne francese è stato trasportato all'ospedale di Sassari. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio
1: Alta. Alta Play Yesterday, gli anni 2000.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday.
1: Suona 2000.

0: Radio Alta, la musica grande. Spot, spot.
1: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
2: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
3: Ho sognato un ristorante dove sbizzarrirmi, mangiando carne, pesce o una pizza cotta nel forno a legna, aperto a pranzo o a cena con ampio parcheggio, perfetto per banchetti e cerimonie. Magari esistesse.
2: Ma non è un sogno, è il ristorante pizzeria Da Gina, in via Marconi 95, a Seriate. Corri subito a prenotare 035 29 50 38.
3: A Seriate, ristorante pizzeria Da Gina. Seguici su Facebook ed Instagram per scoprire i prossimi menu speciali.
0: La musica grande, la musica grande. Radio Alta. Radio
4: Alta. Alta Play.
5: Keilani, una delle voci più autentiche dell'R&B contemporaneo, capaci di unire soul, pop alternativo e una scrittura profondamente personale. Il nuovo singolo Folded, pubblicato nel 2026, è una ballad intima e sospesa, costruita su beat morbidi e sintetei, con la voce di Keilani in primo piano. Il brano racconta la resa emotiva, la delusione e la necessità di lasciare andare ciò che non regge più, con una produzione essenziale che mette al centro vulnerabilità e verità. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Keilani, Folded.

0: La musica grande. Radio Alta.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te, era vero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

fan, però senza fare foto, nulla da mostrare. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Radio Alta. Sono le 16:59. Spot, spot.
1: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
2: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castel Mella e Desenzano sul Garda.
0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it. Radio Alta, la musica grande.

0: Radio Alta. Radio Alta.
1: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu almeno

0: Spot Spot.
1: Maxi formato extra risparmio. Solo da Iperal. Dal 19 agosto al 2 settembre la convenienza è extra large. Un esempio? 6 gelati classici Magnum Algida, confezione da 450 grammi, a soli 3,99 euro. Offerte valide dal 19 agosto al 2 settembre.
2: Da Tanghetti, affari perfetti.
3: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, è ancora tempo di saldi estivi. Non lasciarti scappare gli ultimi giorni dei saldi estivi Tanghetti Salotti, con sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. Affrettatevi, i saldi estivi Tanghetti Salotti vanno a ruba nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
2: Da Tanghetti, affari perfetti.
4: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
5: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
4: Ah, lo rifacciamo?
1: Accendi il divertimento, vieni a provarla da Sarco a Curno, siamo aperti tutto agosto.

da tempo lontani dalle classifiche di vendita, riecco i Tokyo Hotel con Memory Lane, terzo estratto dal loro settimo album in studio, in uscita nel 2026. Un brano pop rock elettronico dal tono nostalgico, prodotto dalla band insieme al loro team storico, che racconta il ritorno alle radici e ai ricordi d'infanzia. Il videoclip, girato a Berlino, ha coinvolto 64 fan scelti tra oltre 4.000 candidature. Per nuovi suoni su Radio Alta, Tokyo Hotel.

Radio Alta. La musica grande. Radio Alta. Alta classi. Musica senza tempo.

0: Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
1: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
2: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it. La musica grande.
3: Alta Play Today. Nuovi suoni.
1: I Rolling Stones pubblicano in tutto il mondo Foreign Tongues, il nuovo e attesissimo album in studio. Un disco registrato ai Metropolis Studios di West London con il produttore Andrew Watt, che include 14 brani, tra cui il nuovo singolo Jealous Lover, il precedente In the Stars e l'esplosivo Rough and Twisted. Nel progetto compaiono ospiti d'eccezione come Steve Winwood, Paul McCartney, Robert Smith e Chad Smith, oltre a una speciale partecipazione di Charlie Watts. Per nuovi suoni su Radio Alta, Rolling Stones.

Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Alta Play Today. Massima rotazione.

0: Radio Alta.
1: Sono le 17 e 59 minuti.
0: Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
2: Parliamo del pericolo del gioco d'azzardo online, tanti siti illegali chiusi, ma poi vengono riaperti. Non solo le pratiche illegali del gioco d'azzardo stanno aumentando la propria rete di utenti, coinvolgendo in misura sempre maggiore le donne di mezza età, ma ora la vera minaccia è rappresentata dai siti di gioco online illegali, capaci di catturare soprattutto i più giovani. Un pericolo concreto per la Bergamasca, dove il volume d'affari del gioco è già imponente. I dati certificati dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli collocano la spesa complessiva nella provincia di Bergamo ad oltre 2,6 miliardi di euro all'anno, con una spesa media pro capite per i maggiorenni residenti che aggira i 2.800 euro a testa. In questo contesto si inserisce l'allarme per l'abusivismo web. La Lombardia guida la classifica del Nord Italia per ricerche verso piattaforme prive di licenza statale. L'analisi condotta da casinos.com attribuisce alla regione un punteggio di 80 nella classifica dei siti non autorizzati dallo Stato, preceduta su scala nazionale soltanto da alcune aree del Mezzogiorno, come Basilicata, Molise e Sicilia. A livello nazionale, secondo report dell'Osservatorio sul gioco online illegale, ha censito nel trimestre aprile-giugno 2026 quasi 1000 piattaforme fuori legge. Nel Bergamasco l'offerta illecita si propaga velocemente. Oscurato un sito dall'Agenzia delle Dogane, ne nasce subito un altro specchio per mantenere saldi e profili degli utenti, con i link veicolati via gruppi Telegram. In questi spazi non esistono garanzie, mancano le tutele sui minori, non vi sono limiti ai depositi né la possibilità di autoesclusione volontaria dal gioco. L'ufficio immigrazione della questura di Bergamo ha eseguito nei giorni scorsi l'espulsione con accompagnamento presso un centro per il rimpatrio di un cittadino marocchino con precedenti per maltrattamenti in famiglia, atti persecutori, rapina, resistenza a pubblico ufficiale. Un secondo provvedimento ha riguardato un cittadino del Bangladesh con precedenti per violenza sessuale in seguito alle denunce presentate da due giovani donne. È stato rimpatriato anche un cittadino filippino con precedenti per adescamento di minorenni. La Polizia di Stato, con la collaborazione dei carabinieri della Polizia Locale di Dalmine, hanno rintracciato due cittadini albanesi che avrebbero ripetutamente presentato richieste di permesso di soggiorno in assenza dei requisiti previsti dalla legge. Sempre a Dalmine sono stati effettuati controlli sulla regolarità della presenza sul territorio nazionale di una cittadina cinese identificata in un centro massaggi. Parliamo ora di artigianato, delle botteghe artigiane che purtroppo chiudono. In aiuto arriva l'intelligenza artificiale. L'estinzione progressiva delle botteghe artigiane continua a cambiare il volto di Bergamo e della sua

0: sempre più introvabili figure come idraulici, elettricisti e fabbri. In questo scenario un'opportunità di rilancio arriva dall'intelligenza artificiale. L'AI non sostituisce il lavoro manuale, ma solleva gli artigiani dalla burocrazia, velocizza la preparazione dei preventivi, ottimizza la gestione dei fornitori e snellisce la promozione online, restituendo tempo prezioso alla produzione e al valore del fatto a mano. Mentre i mestieri tradizionali soffrono, restano in controtendenza i servizi dedicati al benessere. Acconciatori ed estetisti continuano a crescere anche nella Bergamasca, così come l'informatica e l'alimentare da asporto. La sfida resta la capacità di fondere il sapere manuale con le tecnologie digitali, valorizzando i giovani per salvare l'identità economica dei quartieri e dei borghi.
1: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
2: Stanco di vedere i tuoi serramenti in legno scoloriti o scrostati dalle intemperie e dal sole? Chiama la Dottor Legno allo 035 69 11 50. Da più di 10 anni siamo specializzati nel recupero e nel restauro di tutti i serramenti in legno, compresa l'installazione di doppi vetri. Utilizziamo solo vernici all'acqua e al ritiro e alla consegna ci pensiamo noi. www.dottorlegno.it. Ci trovi a Curno in via Enrico Fermi 19. Dottor Legno. Il tempo passa, Dottor Legno resta.
3: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
4: Lo sai invece chi resta? Conad.
5: Via via.
4: Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
3: Lunedì e martedì punti doppi.
4: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
3: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
4: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
3: Conad, tutto agosto con te.
4: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
6: Radio Alta, Radio Alta. La musica grande, la musica grande.
7: Radio Alta.
1: Alta Play Yesterday, gli anni 80. Vive.

Brown torna in radio con Welcome to Brownsville, il singolo che dà il titolo al suo nuovo progetto. Il brano, realizzato con il produttore Ash House, già al lavoro con Ellie Goulding e James Arthur, guida un disco pop soul dal respiro internazionale, costruito sulla vulnerabilità e sull'onestà emotiva. Dopo il successo di Golden, Will Brown conferma la sua crescita come uno dei nuovi talenti della scena pop britannica. Per nuovi suoni su Radio Alta, Will Brown, Welcome to Brownsville.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Maxi formato, extra risparmio. Solo da Iperal. Dal 19 agosto al 2 settembre, la convenienza è extra large. Un esempio? 6 gelati classici Magnum Algida, confezione da 450 grammi, a soli 3,99 euro. Offerte valide dal 19 agosto al 2 settembre.
2: Ti aspetto allo Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
3: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castel Mella e Desenzano sul Garda.
0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Tutto Atalanta News. Su Radio Alta, le ultime dal campo a cura di Fabrizio Pirola.
4: Benvenuti al primo appuntamento della settimana con Tutto Atalanta News. Un cordiale saluto anche a coloro che ci seguono dalle frequenze di Radio Alta e come sempre al lunedì abbiamo il piacere di ospitare dalla redazione dell'Eco di Bergamo il giornalista Piero Vailati. Buongiorno e buona settimana anche a te Piero, come stai innanzitutto?
5: Buongiorno e buona settimana a tutti, tutto bene, grazie.
4: Allora Piero, adesso si fa sul serio, insomma, non si può più scherzare. Dopo la partita contro il Bilbao ci siamo aggiudicati il trofeo Bortolotti, l'Eco di Bergamo a pagina 40, grazie a Maurizio Corriga e a Claudio Castelli. L'Atalanta è un cantiere, ma è già solida e concreta, che mi sembra una caratteristica sarriana dopo la prestazione col Bilbao. Cosa ne pensi? A parte che magari il titolo l'hai fatto tu con la redazione, solida e concreta, ma è un cantiere l'Atalanta, Piero?
5: È un cantiere indubbiamente, ci vorrà del tempo per vedere la squadra e il tipo di calcio che ha in mente Maurizio Sarri. Però diciamo che con tutti i distinguo del caso, a questo punto del lavoro si stanno già vedendo dei risultati che possono essere considerati più che accettabili. Dobbiamo chiaramente avere pazienza tutti quanti, sia per quanto riguarda ciò che ci aspetta sul campo, sia magari per quel che ci aspetta dal punto di vista di qualche ritocco di mercato, però direi che comunque il lavoro che la squadra, il tecnico e la società stanno facendo sta sicuramente dando dei risultati.
4: Ecco, credo che i termini siano particolarmente azzeccati, solida e concreta, sono delle caratteristiche tipicamente del calcio di Maurizio Sarri, il 4-3-3 che per lui è una garanzia. Poi ci sono le sorprese nel calcio, perché ieri la Lazio, la sua ex squadra, è stata sconfitta 0-2 in Coppa Italia dal Mantova.
5: E questo dà l'idea del lavoro che ha fatto Sarri l'anno scorso alla Lazio, portandola in finale in Coppa Italia, e ne sappiamo qualcosa.
4: Mi è piaciuto molto questo inciso, chapeau Piero. Veramente, no, perché poi molte volte abbiamo delle critiche che ritengo abbastanza fuori ruolo, scusatemi lo sfogo, però dico, c'è una squadra a Torino che a 6 giorni dal debutto non ha manco il portiere, cioè noi, vedo che sorridi, hai capito dove voglio andare a parare. Noi abbiamo un organico che sarà sicuramente ritoccato, Maurizio in regia, scorriamo la pagina perché poi a pagina 40 ci sono le notizie di calcio o mercato, sempre con Paolo Bavassori, Bellanova, Fulham, Lang ed Esposito, restano piste calde, però noi abbiamo un organico consolidato, cioè i punti cardine ci sono tutti, questa è la mia impressione, Piero.
5: Sì, è una squadra che i punti cardine li ha, magari un po' risicata anche per questioni contingenti come gli infortuni di De Ketelaere e Sulemana, e su Camaldi Sulemana nel settore avanzato, Comunque in difesa un ritocco non farebbe male, perché si cambia completamente e servirebbe un altro giocatore magari abituato a svolgere un certo tipo di lavoro, però nel complesso l'organico dell'Atalanta c'è e ha fatto bene la società, a fronte di questo organico, prima di buttarsi sul mercato, a vedere in che misura questi giocatori potevano essere adatti al cambiamento voluto da Maurizio Sarri. Maurizio Sarri che, come ha detto secondo me giustamente il DS Cristiano Giuntoli nei giorni scorsi, è stato il primo e più grande acquisto di questa Atalanta, perché poi gli acquisti non si fanno solo a livello di giocatori, ma prendere un tecnico come Sarri è stata sicuramente una bella operazione.
4: È la prima volta, credo, che un allenatore scudettato siede sulla panchina dell'Atalanta. Mi puoi ovviamente aiutare anche
5: sì,
4: tu?
5: Sì, forse andiamo indietro di 90 anni almeno, credo.
4: Non lo so, chiamiamo Elio Corbani e glielo chiediamo.
5: Ci sono stati allenatori che poi da Bergamo hanno spiccato il volo, certo, e hanno vinto tutto. Ricordiamo Marcello Lippi, tanto bravo, per dirne uno, ma allenatori che invece da titolati sono venuti a Bergamo sono davvero pochi e non in tempi recenti.
4: Assolutamente. Corner, come sempre, con Gianluca Besana, cerca di entrare nei dettagli che io non voglio sviluppare. A che punto è il calcio di Sarri? La serata del Bortolotti, ecco tutto quello che si è capito. Tra l'altro complimenti, perché c'erano 15.000 spettatori in una serata torrida, vuol dire che veramente questo amore non sfiorisce mai, cioè al di là poi dei commenti un po' piccanti social, la gente è vicina alla squadra, questo mi sembra un segnale importante. 15.000 e 200 abbonamenti, 15.000 persone allo stadio, Piero, cioè c'è voglia di Atalanta, tanta, giovedì poi c'è il debutto contro la Poel di Tel Aviv.
5: Sì, ma l'abbiamo visto anche all'allenamento a porte aperte allo stadio, lo vedremo sicuramente nell'allenamento a porte aperte di quest'oggi nel tardo pomeriggio a Zingonia, è un dato di fatto, insomma, finiamo per ripeterci.
4: Esatto, finiamo per ripeterci, alle 18 l'allenamento a porte aperte a Zingonia, cautela nel recupero di Anor e CDK. Poi, come vedi a lato, le sorprese, perché poi tutti parlano, sembra tutto scontato, però scopriamo che il Lens ha battuto il PSG per la Coppa d'Inghilterra e in un'altra coppa, la terza, nella perfida Albione, l'Arsenal ha battuto 3-0 il City. Cioè, di scontato c'è ben poco, caro Piero, cioè una corazzata come il PSG che perde contro il Lens, cioè, hai capito bene?
5: Beh sì, tra l'altro aveva appena vinto la Supercoppa europea, ha perso la Supercoppa interna, insomma in questo periodo della stagione succede di andare incontro a brutte sorprese, dipende dal livello di preparazione atletica, dipende dal tipo di stagione che hai in mente, è chiaro che magari il Lens punta a immagazzinare punti in campionato nelle prime fasi per poter poi, certo, navigare tranquillo. Il Paris Saint-Germain ovviamente, come d'abitudine, dovrà essere in forma da marzo in poi, quando si decide la Champions, che ormai è il suo obiettivo principale, per cui è chiaro che in agosto questi scontri fra diversi tipi di approcci al lavoro in vista della stagione possano provocare delle sorprese. Non credo sia una sorpresa personalmente invece il successo dell'Arsenal sul Manchester City, che sta ricostruendo dopo il,
4: esatto,
5: dopo il trauma della separazione da Pep Guardiola.
4: Mi piace il termine trauma, complimenti Piero. Ieri guardavo un giornale, ho visto che l'Atalanta è al settimo posto a livello di ingaggi e di valore della rosa per le squadre italiane, forse per quanto riguarda il valore della rosa, settimo posto. Qualcuno dice, ma settimo posto è un po' poco, ma ci diamo una dimensione ogni tanto, perché vedo che stai sorridendo, mi fa piacere. Io delle volte sono al stadio con gli amici, parlo e dico, stiamo parlando di Atalanta, signori miei, cioè non è che stiamo parlando del Real Madrid, perché se no sbrocchiamo, è un termine che ti piace, si sbrocca un po'.
5: Sì, è in linea con quella che è la dimensione dell'Atalanta. Poi sì, stiamo sentendo, ma abbiamo visto anche tanti giocatori che l'Atalanta ha trattato in questo calciomercato. Sì, ci sarebbe anche l'accordo, però prende 8 milioni di ingaggio. Va bene, è stato bello. No, anche perché poi alteri gli equilibri dello spogliatoio, cioè è veramente una cosa dannosa perdere la propria dimensione, perché arriva qui un giocatore, non facciamo nomi, ma c'è stato un caso, certo, ma facciamolo pure, mi sembra fosse Højbjerg del Marsiglia, un giocatore molto bravo, molto forte, indiscutibilmente, magari non giovanissimo, che avrebbe fatto comodo. Però tu porti qui uno da 8 milioni di ingaggio e giustamente chi è già qui e magari ha vinto l'Europa League, magari tira la carretta da anni, ti dice sì vabbè, ma perché io ne prendo tre? E allora proprio salta completamente il sistema. Quindi è giusto che l'Atalanta abbia questo monte ingaggi, è giusto che abbia le sue regole ed è giusto che venga a Bergamo chi le accetta e per contro accetta di entrare in una dimensione che ha molti altri vantaggi per chi gioca con la maglia nerazzurra.
4: Sono pienamente d'accordo con questa tua disanima. Guarda che c'è Fubal che riparte.
5: E queste sono cose che fanno bene. No, era una battuta, no? È sicuramente un concorso molto interessante che ha avuto successo nelle edizioni passate e che quest'anno propone anche qualche novità. Quindi è sempre anche questo un aspetto, una sfaccettatura della grande passione che c'è attorno all'Atalanta, di cui abbiamo parlato ancora poco fa.
4: Sono d'accordo con te, tra l'altro poi ci si diverte, noi siamo anche un po' un popolo di giocherelloni, per cui non c'è niente di meglio, vi iscrivete a Fubal e vi divertite con i pronostici. Rientrando nel concreto, giovedì, e tu sei convocato per venerdì per commentare la partita, mi raccomando, venerdì sarai con noi, perché giovedì c'è il debutto Conference League. E anche qui penso che sia...
5: Andiamo alla scoperta di un mondo nuovo.
4: Bravo, bravo. Il mondo nuovo, la Conference. Si gioca il ritorno, lo ricordiamo, in Ungheria. Riuscirai ad arrivare in quella cittadina, Piero?
5: Perché vediamo, cominciamo ad arrivare allo stadio giovedì, poi ne parliamo.
4: Allora, arriviamo allo stadio giovedì.
5: Per volta.
4: Non è un grande viaggio, dai Piero, però il direttore di gara sarà lo spagnolo Alberola Rojas, almeno questa dovrebbe essere la mia pessima pronuncia spagnola. Hapoel Tel Aviv, gli operai, questa squadra che non può giocare neppure tra le mura amiche, purtroppo. Cosa ti aspetti? Cosa ti aspetti?
5: Ma è difficile dirlo, sicuramente non è una squadra da sottovalutare, perché il calcio moderno propone un livellamento abbastanza marcato. Abbiamo visto anche di recente, per quello che può essere un parametro di riferimento, il confronto fra le nazionali, e il calcio israeliano non è poi così lontano da quello italiano. Ha fatto anche soffrire la nazionale che poi è stata felicemente eliminata dai mondiali. Quindi bisogna stare attenti, è una squadra, sicuramente non è uno spauracchio, l'Atalanta è superiore e questo non si discute, però ad esempio è una squadra che ha già giocato 6 partite ufficiali in questa stagione e abbiamo visto prima, parlando di Lampard e Saint Germain, cosa può succedere fra una squadra che magari è già un po' più rodata rispetto a una che ha cominciato la preparazione più tardi. È una partita delicata, abbiamo visto anche qualche anno fa col Sarajevo ad esempio in Europa League cosa accade nella partita di andata, salvo poi andare a vincere largamente al ritorno. È una partita alla quale stare attenti e che è importante vincere a prescindere poi,
4: ecco,
5: da tutti gli
4: Maurizio
5: altri
4: Corriga mi ha ricordato una trasferta drammatica in terra danese, dove
5: sì, ecco, è anche quello
4: un altro ricordo, sicuramente
5: stesso
4: non,
5: anno o due turni
4: un
5: dopo.
4: Altro ricordo non particolarmente piacevole. Under 23 a Cittadella in vantaggio 2-0, poi esce ai rigori perché c'è la Coppa Italia per la Lega Pro. Beati che dice ottima prestazione, la squadra è in crescita, e scorrendo la pagina notiamo anche l'Albino Neffe, già finita la corsa.
5: Sì, Coppa Italia già finita per tutte e due le bergamasche.
4: Ad Arzignano 2-1. Questa sera ci sarai con Matteo De Santis, perché Non ho l'elenco dei convocati.
5: Convocazioni al buio, fa come l'Atalanta ormai dalle convocazioni giorno dopo.
4: Convocazioni al buio, no, perché ho cercato disperatamente, però non perdete l'appuntamento con...
5: Deve avere qualche infortunato in dubbio, allora anche lui preferisce...
4: Non si è sbilanciato, ha detto...
5: Preferisce tenersi la possibilità.
4: È per questo che te l'ho chiesto, ho guardato le pagine dell'Eco di Bergamo, non ho visto le convocazioni, ma non perdete l'appuntamento tradizionale delle ore 21 con Matteo De Santis. Piero, siamo in chiusura, come sempre ti ringrazio. Adesso, come dice l'Eco di Bergamo, si fa sul serio, però inizia la stagione.
5: Sì, perché poi domenica comincia anche il campionato che sarà probabilmente l'obiettivo principale della stagione, senza trascurare l'Europa League, perché magari la Conference League, perché magari appunto può essere anche questa, oltre a portare un trofeo, una via per raggiungere l'Europa League il prossimo anno, magari forse più praticabile addirittura di un campionato dove veramente la concorrenza sarà molto agguerrita. Però sarà un campionato divertente sicuramente, e domenica col Sassuolo si comincia pure quello.
4: E noi ci saremo a commentarlo. Grazie Piero, buona settimana e buon lavoro in redazione.
5: Grazie a voi, buona settimana, alla prossima.
4: Grazie Piero Vailati, ci vedremo con lui ancora venerdì per commentare la gara di Conference contro l'Hapoel Tel Aviv. Grazie a Maurizio Corriga e a Claudio Castelli in regia. Domani saremo con il giornalista scrittore Gigi Riva. Buona settimana a tutti.
0: Era tutto Atalanta News su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola. Spot, spot.
6: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
7: Lo sai invece chi resta? Conad.
8: Via, via.
7: Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
6: Lunedì e martedì punti doppi.
7: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
6: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
7: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
6: Conad, tutto agosto con te.
7: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
9: Il tuo aspirapolvere deve essere riparato? Rivolgiti con fiducia a RPE di Abati. Da RPE trovi i ricambi di cui hai bisogno per tutti i tuoi piccoli elettrodomestici e molto altro. Grande assortimento di prodotti per la pulizia della casa ed il consiglio giusto per ogni dubbio. Inoltre, ricambi e riparazioni Folletto. RPE di Abati. Il nostro personale è al tuo servizio. In via Pergrumello 6 a Bergamo e su rpebergamo.it. Chiamaci ora allo 035 25 92 65.
0: La musica grande.
10: Radio Alta.
0: Radio Alta. Alta Play Today. I successi di

Riecco in Eugenea con One On, primo singolo estratto dal nuovo album People of the Moon. Un brano di Brit Funk mediterraneo nato dalla collaborazione con Tom Misch, scritto da Lucio Aquilina, Massimo Di Lena, Tom Misch e Matt Maltese e pubblicato da NG Records. Un ponte sonoro tra Londra e Napoli, elegante e pieno di groove. Per nuovi suoni su Radio Alta, Eugenea.

0: Sono le 18 e 59 minuti.
1: Spot, spot. Organizzare la tua lavanderia? No problem! Grazie ai mobili componibili su misura di Barbati Bagno. A Brembate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
2: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
3: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castel Mella e Desenzano sul Garda.
1: Radio Alta. La musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday.

0: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
1: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
2: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
3: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
2: Ah, lo rifacciamo?
4: Accendi il divertimento, vieni a provarla da Sarco a Curno, siamo aperti tutto agosto.
5: Radio Alta, la musica grande.
6: Radio Alta.
5: Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
7: Parliamo del pericolo del gioco d'azzardo online, tanti siti illegali chiusi, ma poi vengono riaperti. Non solo le pratiche illegali del gioco d'azzardo stanno aumentando la propria rete di utenti, coinvolgendo in misura sempre maggiore le donne di mezza età, ma ora la vera minaccia è rappresentata dai siti di gioco online illegali, capaci di catturare soprattutto i più giovani. Un pericolo concreto per la Bergamasca, dove il volume d'affari del gioco è già imponente. I dati certificati dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli collocano la spesa complessiva nella provincia di Bergamo ad oltre 2,6 miliardi di euro all'anno, con una spesa media pro capite per i maggiorenni residenti che aggira i 2.800 euro a testa. In questo contesto si inserisce l'allarme per l'abusivismo web. La Lombardia guida la classifica del Nord Italia per ricerche verso piattaforme prive di licenza statale. L'analisi condotta da casinos.com attribuisce alla regione un punteggio di 80 nella classifica dei siti non autorizzati dallo Stato, preceduta su scala nazionale soltanto da alcune aree del Mezzogiorno, come Basilicata, Molise e Sicilia. A livello nazionale, secondo report dell'Osservatorio sul gioco online illegale, ha censito nel trimestre aprile-giugno 2026 quasi 1.000 piattaforme fuori legge. Nel Bergamasco l'offerta illecita si propaga velocemente. Oscurato un sito dall'Agenzia delle Dogane, ne nasce subito un altro specchio per mantenere saldi e profili degli utenti, con i link veicolati via gruppi Telegram. In questi spazi non esistono garanzie, mancano le tutele sui minori, non vi sono limiti ai depositi né la possibilità di autoesclusione volontaria dal gioco. L'ufficio immigrazione della questura di Bergamo ha eseguito nei giorni scorsi l'espulsione con accompagnamento presso un centro per il rimpatrio di un cittadino marocchino con precedenti per maltrattamenti in famiglia, atti persecutori, rapina, resistenza a pubblico ufficiale. Un secondo provvedimento ha riguardato un cittadino del Bangladesh con precedenti per violenza sessuale in seguito alle denunce presentate da due giovani donne. È stato rimpatriato anche un cittadino filippino con precedenti per adescamento di minorenni. La Polizia di Stato, con la collaborazione dei carabinieri della Polizia Locale di Dalmine, hanno rintracciato due cittadini albanesi che avrebbero ripetutamente presentato richieste di permesso di soggiorno in assenza dei requisiti previsti dalla legge. Sempre a Dalmine sono stati effettuati controlli sulla regolarità della presenza sul territorio nazionale di una cittadina cinese identificata in un centro massaggi. Parliamo ora di artigianato, delle botteghe artigiane che purtroppo chiudono. In aiuto arriva l'intelligenza artificiale. L'estinzione progressiva delle botteghe artigiane continua a cambiare il volto di Bergamo e della sua provincia. In questi giorni estivi molte attività hanno abbassato le serrande per ferie, ma per tante realtà locali la chiusura è definitiva. Nel solo ultimo anno la provincia di Bergamo ha perso 1.675 imprenditori artigiani, passando da poco più di 33.400 a circa 31.700, meno 5%, una contrazione in linea con il dato nazionale rilevato dalla CGA di Mestre. Le cause sono note. notte, concorrenza dell'e-commerce, costi fissi elevati, calo demografico e mancanza di ricambio generazionale, che rende sempre più introvabili figure come idraulici, elettricisti e fabbri. In questo scenario un'opportunità di rilancio arriva dall'intelligenza artificiale. La AI non sostituisce il lavoro manuale, ma solleva gli artigiani dalla burocrazia, velocizza la preparazione dei preventivi, ottimizza la gestione dei fornitori e snellisce la promozione online, restituendo tempo prezioso alla produzione e al valore del fatto a mano. Mentre i mestieri tradizionali soffrono, restano in controtendenza i servizi dedicati al benessere. Acconciatori ed estetisti continuano a crescere anche nella Bergamasca, così come l'informatica e l'alimentare da asporto. La sfida resta la capacità di fondere il sapere manuale con le tecnologie digitali, valorizzando i giovani per salvare l'identità economica dei quartieri e dei borghi. Nuovi lavori sul ponte San Michele tra Calusco e Paderno. Dal 17 al 30 agosto, quindi da oggi, sarà sospesa la circolazione ferroviaria sulla linea R14 Milano-Ponte San Pietro per consentire interventi di consolidamento e monitoraggio della struttura.
8: Nuovi lavori sul ponte San Michele tra Calusco e Paderno. Da lunedì 17 al 30 agosto sarà sospesa la circolazione ferroviaria per consentire un intervento infrastrutturale già programmato sul viadotto, che resterà invece aperto al traffico stradale. Lo stop interesserà la linea R14 Milano-Ponte San Pietro, nel tratto tra le stazioni di Calusco e Paderno. La scelta della seconda metà di agosto è legata alla volontà di limitare i disagi ai pendolari, sfruttando un periodo caratterizzato dalla chiusura delle scuole e dalla riduzione delle attività lavorative. Per chi dovrà comunque utilizzare il trasporto pubblico, saranno predisposti bus sostitutivi tra Paderno, Robbiate e Calusco, con a Calusco l'interscambio con i collegamenti diretti a Bergamo. Durante i lavori il traffico stradale continuerà invece a scorrere regolarmente su San Michele. L'assenza dei treni consentirà di evitare le temporanee interruzioni della circolazione che normalmente si verificano al passaggio dei convogli. Nel dettaglio, RFI interverrà su una travata del ponte con opere di consolidamento dell'impalcato e l'implementazione del sistema di monitoraggio e di rilievo del degrado strutturale. Un intervento concentrato in 2 settimane per proseguire la manutenzione di uno dei collegamenti strategici sull'Adda, garantendo nel frattempo la continuità del traffico stradale tra Calusco e Paderno.
7: Bolivia si è festeggiato un compleanno importante, i 40 anni dell'ospedale di Ansaldo nell'area rurale della Bolivia, un'opera realizzata 40 anni fa da un medico bergamasco e dalla sua famiglia, Pietro Gamba. Nel cuore della campagna boliviana, il borgo di Ansaldo ha vissuto un sabato di festa profonda segnato dall'emozione e dalla memoria per i primi 40 anni dell'ospedale fondato dal medico bergamasco Pietro Gamba.
9: È stata un'opera iniziata quando ho scelto un posto povero, un posto abbandonato per fare il medico. Ringrazio Margherita, mia moglie, che merita. È stato un grande applauso per lei che mi accompagna.
7: La giornata è iniziata sotto un sole limpido con la celebrazione eucaristica officiata da Don Basilio Bonaldi, originario di Serina e missionario da anni in Bolivia, al suo ultimo anno come parroco a Cochabamba, prima del rientro in Bergamasca. Attorno alla famiglia Gamba, nata in territorio boliviano ma saldamente legata alle radici orobiche, si è stretta una comunità intera. Accanto all'ambasciatore d'Italia giunto dalla PAS e alle autorità locali c'erano le equipe di medici e di infermieri che continuano a prestare servizio in questo presidio rurale, scegliendo di restare accanto a Pietro nonostante stipendi inferiori rispetto a quelli offerti dalle strutture cittadine. Qui vediamo loro alle prese con i preparativi per la festa, oltre il camice bianco e la loro professione si mettono a servizio della comunità.
10: Qui incontré la prima opportunità di lavoro e desde entonces se ha aprendido muchas cosas referente al manejo de los pacientes, los tratamientos y más que todo el amor por la vida.
7: Tra le tante attestazioni istituzionali arrivate a sorpresa, il gesto più significativo è giunto dalle famiglie dei campesinos. Privi di targhe ufficiali, i contadini della zona hanno consegnato a Pietro un sacco di patate frutto del lavoro nei campi, che ha racchiuso il ringraziamento tangibile della popolazione locale.
11: Ansaldo è come un milagro. In Cochabamba i medici, entonces credo che buscano sacar plata nomás. Io li ho visto. Se mi pedono aiuto allá, área rural. Entonces le he dicho siempre, viven avanzando y ahí van a ser sanar, le he dicho. Y por eso hemos agradecido mucho al doctor Pietro, a su familia, a su señora. Es para nosotros como la papada de salud.
7: L'ospedale di Ansaldo si conferma così un centro di riferimento sanitario essenziale per l'intera provincia rurale, mentre la sfida fondamentale guarda al futuro. Si cerca ora un erede per il dopo Gamba, una figura capace di raccogliere il testimone e garantire continuità a questa grande opera di solidarietà e cura.
9: Non ci saranno più 40 anni oltre, ma speriamo che vengano altri a voler continuare quest'opera. Grazie.
7: Ed entrano dei vivo altri festeggiamenti per l'anniversario, in questo caso dell'apparizione della Madonna Addolorata nel Borgo d'Oro. Ieri c'è stata la cena sul sagrato del santuario alla presenza di circa 400 persone.
12: Il forte senso di comunità che da sempre avvolge le celebrazioni per l'anniversario dell'apparizione dell'Addolorata ha trovato la sua massima espressione nella tradizionale cena allestita sul sagrato del santuario di Borgo Santa Caterina. Un appuntamento ormai storico e da giorni completamente sold out, capace di richiamare quasi 400 persone tra residenti del quartiere, numerose famiglie e visitatori giunti da fuori provincia.
13: Nasco in via Borgo Santa Caterina, angolo Celestini, e venivo da piccolina con i miei genitori e non ho mai smesso di partecipare a queste celebrazioni per la messa, per la benedizione, e poi sono bellissime queste cose, mi sento un po' più bambina e niente, è bello.
14: Ma mi piace l'appartenenza, questa convivialità, questo sentirsi vicini tutti insieme.
15: Perché ho sposato l'Antonella bergamasca e da quando si è sposati, che sono 20 anni, ogni anno noi veniamo alla celebrazione dell'apparizione della Madonna in questo santuario.
16: È la sua proprietà, i fuochi d'artificio, vero?
17: Sì, è una società che amministro, di proprietà della famiglia di mia moglie Secondi, offre l'uso di questo terreno incondizionatamente e per sempre.
12: Grazie all'impeccabile lavoro di decine di volontari, le lunghe tavolate hanno trasformato lo spazio antistante la chiesa in un grande salotto a cielo aperto. Tra i presenti si sono rivisti volti noti della vita cittadina, a partire dall'assessore Ferruccio Rota in rappresentanza della giunta comunale. I festeggiamenti per il 424esimo anniversario dell'apparizione, iniziati lo scorso 8 agosto, entrano ora nel vivo con un ricco programma di appuntamenti civili e religiosi. Per la serata di oggi è previsto uno dei momenti più attesi. Alle 20:30 nei pressi di Piazzale Goisis si terrà l'esibizione del corpo musicale di Palazzago, a cui seguirà alle 21 lo spettacolo pirotecnico offerto dall'Atalanta in collaborazione con la società La Quercia. La viabilità subirà modifiche con la chiusura al traffico del tratto compreso tra la circonvallazione delle valli e l'intersezione con Viale Giulio Cesare. Ad accompagnare la festa ci saranno anche le storiche bancarelle allestite dietro il santuario, in attesa della solenne messa di domani alle 17:30, presieduta dal vescovo Francesco Beschi.
7: Stasera appuntamento con tutta Atalanta, ci colleghiamo con il nostro Matteo De Sanctis. Buongiorno Matteo.
18: Sì, buona giornata Paola, buona giornata a te e a tutti i telespettatori. Sì, è un lunedì ad Intenero Azzurra, passato il Ferragosto, adesso si fa sul serio. Perché? Perché questa è la settimana che porta ai primi impegni ufficiali della stagione dell'Atalanta. Quando saranno? Giovedì allo stadio di Bergamo alle 20:30 c'è la data del preliminare in Conference League contro gli israeliani dell'Hapoel di Tel Aviv, con gara di ritorno che sarà in programma la settimana successiva, giovedì 27 agosto, in campo neutro in Ungheria. E quindi è il primo impegno ufficiale della stagione quello. Giovedì si gioca, e si gioca per qualcosa di importante, che è il passaggio del turno, quindi andare alla fase campionato, così come si chiama, della Conference League, che partirà a metà ottobre. Domenica invece, sempre allo stadio di Bergamo, domenica sera ci sarà la prima di campionato contro il Sassuolo, e dunque questa è una settimana praticamente tipo per l'Atalanta, perché inizia la stagione 26-27. Oggi però è un lunedì importante, non soltanto perché alle 21 c'è la diretta di tutto Atalanta, ma perché oggi pomeriggio a Zingonia prima c'è la conferenza stampa di presentazione dell'ultimo arrivato in casa nerazzurra il difensore danese Christensen, prelevato dall'Udinese. Poi a seguire però nel pomeriggio, con cancelli aperti dalle 17:18 a Zingonia fino ad esaurimento posti, l'allenamento di questo pomeriggio, di questa sera, vista l'ora, sarà aperto al pubblico e dunque a Zingonia, non a Bergamo lo stadio, ma a Zingonia, quartier generale dell'Atalanta a Centro Bortolotti, stasera l'allenamento sarà aperto al pubblico fino ad esaurimento posti. Sarà un modo insomma per vedere ancora l'opera all'Atalanta e per caricarla in vista di questi primi impegni ufficiali della stagione. Parliamo poi stasera alle 21 come ogni lunedì con tutta Atalanta. Tra gli ospiti in studio ci saranno l'ex atalantino Delio Moro, il decano degli allenatori bergamaschi Nado Bonaldi, il giornalista Cesare Zapperi. I nostri telespettatori possono già scriverci i loro messaggi via sms al 335 69 69 423, oppure via email a tuttoatalanta@bergamotv.it. insomma, sarà un lunedì con tanto nero azzurro, perché è passato Ferragosto e questa settimana si fa davvero sul serio.
19: Bentrovati a questo aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo. Dopo il transito dell'impulso instabile lunedì, martedì avremo una giornata migliore con maggiori aperture. Torna il sole su tutta la Lombardia con temperature che però sono questa volta decisamente più gradevoli, c'è meno umidità, meno afa, valori tipicamente estivi, comunque intorno ai 31-32 gradi nelle massime. Vediamo il dettaglio della provincia di Bergamo, dove anche qui avremo una giornata soleggiata e decisamente più gradevole rispetto alle scorse settimane, con minime anche sotto i 20 e massime intorno ai 30-31 gradi in pianura. Poi mercoledì torna già ad aumentare la variabilità sulle Alpi, in montagna, con il rischio di acquazzoni qualche temporale, in particolare sulle Orobie. Sarà invece più asciutto sulle pianure. Da giovedì poi aumenta ulteriormente l'instabilità, arrivano correnti atlantiche decisamente più umide e anche instabili, che porteranno frequenti rovesci e temporali per diversi giorni, quindi ci aspettiamo insomma un peggioramento piuttosto consistente con un ulteriore calo delle temperature massime. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
5: Era Radio Alta GR Flash, in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
20: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
2: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
3: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
2: Ah, lo rifacciamo?
4: Accendi il divertimento. Vieni a provarla da Sarco a Curno. Siamo aperti tutto agosto.
5: Radio Alta, la musica grande.

Taylor Swift e questo è I Knew It, I Knew You, il nuovo brano scritto per la colonna sonora di Toy Story 5. Una ballata country prodotta insieme a Jack Antonoff e legata al suo ultimo progetto discografico, The Life of a Showgirl. Nel brano tornano chitarre acustiche, armonica e lo storytelling che l'ha resa unica. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Night Shift. Radio Alta.

Radio Alta. Sono le 22 e 2 minuti. Night Shift. Radio Alta. Musica grande. Night Shift.

Radio Alta. Sono le 23 e 2 minuti. Night Shift. Radio Alta. Musica grande.

Radio Alta. Sono le 24 e 2 minuti. Night Shift. Radio Alta. Musica grande.

0: La musica grande. Radio Alta.
1: Night Shift. Radio Alta. Musica grande. Night Shift.